0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

To be caught in the rain. You were going on your way. Now

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

limiti del tempo tra le cose da fare. O portami con te se mi riesci a svegliare. O resta qua.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

Sono solo in questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita c'è ancora il tuo profumo.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

Sabato 10 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori, la data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Radio Meano, tutta un'altra musica. Ascoltala in tutta la sua semplicità, ne rimarrai stupito.

Ci sono cose che non sai e che non so spiegarti, da quando i nostri sguardi ci allontanano dagli altri. Siamo pieni di difetti, paure di incertezze, ma il coraggio lo troviamo sotto queste debolezze. Ma tanto tu lo sai che tenendomi più stretto puoi provare a sentire le cose che non ti ho mai detto, le cose che...

Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama nell'America centrale. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri i nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese. Lo sport: Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota del team Aprilia ha preceduto Bezzecchi di Gianantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin e Aldeguer. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 3.

L'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitasola a Riva. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale Panama City, dove migliaia di persone sono scese in strada. Allerta tsunami. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo, afferma il tycoon, i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record. Putin conferma l'intesa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva alla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessun astenuto. Maltempo, oggi allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni per rischio idraulico ed idrogeologico. Ieri i nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese. Lo sport. Raul Fernandez entra nel club dei piloti capaci di conquistare almeno una pole in carriera in MotoGP. Il pilota Trekhaus scatterà in pole a Mandalika, con una prima fila completata da Bezzecchi e di Gian Antonio. Prime schermaglie mondiali tra Marquez e Martin. Il 9 volte iridato partirà quarto davanti al connazionale. Alle 9 la sprint race. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Bam Bam Bambina.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

ottobre 2026 la chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori, la data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: just a pose, and don't we try to love, love, we give it all we got.
1: Fatti, buon sabato 10 ottobre con il GR delle buone notizie. A Monza è stata inaugurata la nuova torre della ricerca dell'ospedale San Gerardo, una struttura di 10 piani e quasi 4.000 metri quadrati, dedicata soprattutto allo studio delle leucemie pediatriche, delle malattie del sangue e di alcune patologie rare. All'interno ci sono laboratori specializzati e spazi per conservare campioni biologici. Il progetto è stato realizzato anche grazie a importanti donazioni private e a fondi del PNRR. L'obiettivo è molto concreto: mettere ricercatori e medici nelle condizioni di studiare più rapidamente le malattie e trasformare i risultati della ricerca in nuove possibilità di cura per i bambini. A Ischia sono state liberate 3 tartarughe Caretta Caretta dopo diversi percorsi di recupero e riabilitazione al Turtle Point di Portici. Una di loro era stata trovata intrappolata tra reti abbandonate e rifiuti e aveva riportato gravi ferite alle pinne. Dopo mesi di cure, però, tutte e tre hanno potuto tornare nel loro ambiente naturale. In Sardegna sono stati ampliati i laboratori di educazione ambientale destinati agli studenti. Quest'anno sono diventati 23 rispetto ai 17 dell'anno precedente. Nel precedente anno scolastico avevano coinvolto circa 1.600 ragazzi. Gli studenti possono lavorare direttamente su temi come qualità dell'aria, acqua, rifiuti, biodiversità e cambiamenti climatici. Non si tratta soltanto di lezioni teoriche. I ragazzi imparano a raccogliere dati, analizzarli e comprendere concretamente quello che succede nel territorio in cui vivono. E chiudiamo con una buona notizia dal mondo della tecnologia, perché gli investimenti italiani nel deep tech, cioè nelle imprese che nascono da ricerca scientifica e ingegneristica avanzata, sono cresciuti molto negli ultimi anni. Secondo i dati presentati alle OEGR di Torino, si è passati dai 59 milioni di euro del 2021 ai 244 del 2025, con altri 97 milioni raccolti già nei primi 6 mesi del 2026. È un segnale interessante perché significa che sempre più ricerca sta cercando di trasformarsi in innovazione concreta e nuove imprese. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buongiorno da Simone Parisi e dalla redazione. Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Volodymyr Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Lo riporta Axios. Zelensky sta compromettendo la fiducia e la disponibilità ottenuta da Trump negli ultimi 6 mesi, ha spiegato un funzionario americano. A Bibiena, nell'Aretino, arrestata una donna di 59 anni gravemente indiziata di omicidio preterintenzionale aggravato in relazione alla morte del marito, deceduto in ospedale, dopo essere stato ferito con un coltello all'interno della loro casa. Il fatto risale alla tarda mattinata del 18 settembre scorso. Scrivendo con l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile. E l'accusa a un 14enne denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie ed informazioni dal contenuto violento ed apologetico. 3 membri della polizia militare dello stato brasiliano di Minas Gerais sono morti nello schianto di un aereo della stessa forza di polizia nei pressi dell'aeroporto regionale della Valle dell'Acciaio a Santana do Paraíso, vicino a Ipatinga, lo ha confermato la polizia militare. Il calcio, dopo la sosta, la Serie B è ripresa con l'anticipo del venerdì della 6ª giornata. L'Avellino di Nesta ha travolto la Sampdoria per 4-1. Oggi altre 6 partite con il Palermo capolista a Empoli. Domenica le altre 3 partite in programma di questo turno si chiude con Modena-Verona. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Inizia il weekend e la vostra radio preferita si collega con lo studio fucsia di Seteva.fm. Ben trovati in antenna da Raffaella Bucci. Sempre tante avventure, tante curiosità con Almanacca. Ed il nostro quesito della settimana. Cos'è la musica? Il Duca Bianco diceva: per me la musica è il colore, non il dipinto. La musica mi permette di dipingere me stesso. Un proverbio nipponico recita: se non vuoi farmi luce, almeno fammi ombra. La redazione di Seteva.fm è piena di luce con Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

Bentrovati nel cinema fucsia di Almanacca, dove nessuna star di Hollywood è al sicuro. Oggi non vi parlerò di un film, oggi è puro, divertente pettegolezzo. Quanti vizi e capricci, buio in sala, che lo spettacolo abbia inizio. L'atomica bionda Kim Basinger da anni lava i suoi capelli due volte a settimana esclusivamente con l'acqua e piano. Oh cara, e non è da meno la bombastica J-Lo, che ha un assistente unicamente addetto a metterle e toglierle il cappotto. Più sobria Nicole Kidman, che mai ha parlato del divorzio da Tom Cruise, tranne che in un'occasione in cui, fetentissima, ha dichiarato: ora finalmente potrò mettermi tacchi. In una recente intervista in Italia, Vincent Cassel, il bello e dannato di Francia, quasi disgustato, ha detto che il doppiaggio rovina il cinema, e dire che suo padre è stato un grande doppiatore d'Oltralpe.

Bentrovati in antenna da Ibiza Jour. Il weekend è iniziato. Mettiamoci comodi sul nostro sedile passeggeri e godiamoci il rombo dei motori. JK, cantante del gruppo dei Jamiroquai, è un grande collezionista di auto di lusso e ne possiede più di 30. Appassionato di Ferrari, può vantare dei modelli rari ed iconici. Una Enzo con interni in pelle verde e uno dei 500 esemplari di La Ferrari, sì, si chiama così, di un colore inedito per il cavallino, ovvero un Kermit Green, un verde rana molto acceso. Possiede inoltre la regina indiscussa delle hypercar, ovvero la F40. Aggiungiamo inoltre Lamborghini, Maserati, Fiat Abarth 1000, Porsche, Audi, insomma, uno spettacolo.

Il grande filosofo siriano Rumi, dal lontano 1200, ci invita alla dolcezza, al sentimento. Lui ripeteva: esci dal circolo del tempo ed entra nel circolo dell'amore.

0: Grazie Elton. Thank you very much.
1: Il weekend è iniziato e le stelle continuano a danzare per se te va. Buon oroscopo. Ariete. Passione, il tuo nome è Ariete. Sì, travolgente. Toro. È il momento del riposo e dell'amore. Gemelli. Svago, cene fuori, cinema, risate. Ma occhio al portafogli. Cancro. Dedicati all'amore. La vita di coppia ha bisogno di nutrimento. Leone. Il tuo fascino oggi suscita gelosie. Attenzione. Vergine, sii fiero di te. Anche questa settimana è passata. Ora puoi urlare divertimento. Bilancia, sei in ritardo sulla tabella di marcia. Hai ancora tante cose da sistemare. Ti riposerai domani. Scorpione, le follie dell'amore ti aspettano e tu sai essere meravigliosamente, gioiosamente folle. Capricorno, una nuova conoscenza porta piacevoli distrazioni. Acquario, qualche litigio nella coppia può rovinare il weekend. Acquario avvisato, acquario salvato. Pesci, la voglia di coccole oggi la fa da padrona.
2: Eccoci nel magico momento in cui torniamo bambini. Ok, maschietti in silenzio. Oggi noi principessine ci riuniamo intorno alla casa delle bambole da sogno. Casa. Un vero e proprio castello con piscina, palestra, suppellettili in argenteria, vera, si intende, 7 piani con cucine, armerie, camere da letto, una sala da ballo e addirittura la stanza del mago. E non dimentichiamo il bar, con miniature di autentiche bottiglie di liquori. Orsù, tiriamo fuori le bambole e il portafogli. Questo castello costa $7,350,000, veri, non quelli del Monopoli.
3: When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

0: Come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunziamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.
1: Voglia di leggerezza, ci pensa Almanacca con la cromoterapia della redazione di 7va.fm. Indossiamo qualcosa di bianco per equilibrare i pensieri, per attirare la tranquillità e riflettere con gioia sui nuovi progetti, sui cambiamenti importanti. Il settimo chakra rappresenta il bianco ed è associato alla ghiandola pineale.

0: Chi ha paura di sognare è destinato a morire. Anche in questa puntata, come capita spesso, ci soffermiamo su una riflessione di Bob Marley, un personaggio monumentale che ha combattuto per raggiungere traguardi importantissimi, scrivendo pagina dopo pagina un grande romanzo di realtà, oltre che nel reg in quegno dell'impegno umanitario. Domani sarà ancora al Manacca Time, ma per ora è tutto. Contattateci per ogni suggerimento in Facebook su Sattevà al Manacca. Vi lascio all'ultima traccia di oggi. Un bacio da Mergery Maranca.
1: Chiudiamo gli occhi ed immaginiamo di essere nella Londra vittoriana. Il sole è alto, gli scones sono ancora caldi e Oscar Wilde sta per accendere il grammofono. La musica è l'arte che è più vicina alle lacrime e alla memoria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent, in regia il nostro Daniele Liberato. Daniele, oggi per te ho un polistrumentista, cantautore, un mix, un mashup di tantissime realtà. Il nostro Ale Randa, ciao Ale!
1: Ciao a tutti gli amici di Music Energy!
0: Che è nome particolare, abbraccio. Ale Randa!
1: Ma anch'io sono particolare, Ale Randa, vuoi sapere da dove deriva?
0: Sì, te lo voglio sapere!
1: Allora, io mi chiamo Alessandro e Alessandro Randagio, perché sono sempre stato un po' zingaresco nella mia vita. Io ho sempre ritenuto importante conoscere il mondo, quindi
0: hai sempre viaggiato.
1: Sì, diciamo, soprattutto ti dico la verità, sono veramente innamorato dell'Italia, perché a me piace intanto bere e mangiare. Non posso andare in un posto che non me lo godo il posto se so che non mangio bene, non bevo bene. Fa parte della mia cultura toscana.
0: Assolutamente sì, poi soprattutto bere bene i vini toscani. Non si sente, voglio dire, che sei toscano, eh? Non c'è un...
1: No?
0: Assolutamente, nessuna percezione.
1: Forse la radio.
0: Ale Randa, ma come cominciano i tuoi passi nella musica?
1: Ma cioè, i miei passi nella musica è bisogna fare un salto nel tempo.
0: Perché vogliamo insieme.
1: Allora, senti, vogliamo insieme. Allora, un mio bisnonno era il cocchiere di Giacomo Puccini.
0: Cavolo.
1: L'altro nonno invece era un grande musicista e ci ha collaborato e suonato insieme. Quindi io quando sono nato non facevo altro che respirare musica da tutte le parti. Che dovevo fare? Dimmelo te.
0: Hai ragione, per contaminazione, per osmosi hai preso tutta la musica.
1: No, non solo, ma te considera che io ho preso tutto, perché c'erano ballerini, cantanti, musicisti, io ho preso tutto da queste famiglie.
0: Sei un performer completo.
1: Sì, ma io ho fatto sempre le cose che pensavo che andassero fatte, capito? Non ci ho mai pensato a fare performance o cose del genere, ecco. Sono sempre stato molto spontaneo.
0: La data che ti ricordi più di tutti?
1: La data?
0: Sì, lo spettacolo più che ti è rimasto più nel cuore.
1: Ma senti, posso fare a me anche pubblicità? O
0: devi pure farti pubblicità, vero regia? Il nostro Daniele dice assolutamente sì.
1: Allora guarda, ti posso dire questo: il momento più bello musicale nella mia vita non è stato, nessuno l'ha visto, ma io ho avuto la fortuna di scambiare due note con Pino Daniele, che per me è stato un maestro sotto tutti gli aspetti. Perché io quando cominciai a suonare la chitarra, che avevo 22 anni, e io mi portò un insegnante di chitarra, mi portò ad ascoltare Pino Daniele, che io non conoscevo, e mi innamorai subito di questa musica, no? E quindi che cosa succede? Succede che poi, quando mi sono messo a suonare la musica di Pino Daniele, ho capito che se non studiamo musica non avrei mai potuto suonarla. E quindi di lì, capito, mi sono messo sempre di più in gioco. E l'ho conosciuto, se non erro, io avevo vinto un festival nazionale come compositore e mi spettò di diritto ad andare al mitico Video Music, se vi ricordate.
0: Io sono un po' giovane, non si direbbe dalla voce, ma io sono un po' giovane, però
1: ma quello come
0: ho sentito parlare.
1: Esatto, e quindi quel giorno lì ho avuto la fortuna che c'era lui ospite d'onore di questo programma, e dopo, visto nelle quinte, abbiamo scambiato due note che io sapevo che c'era. Difatti fu una cosa simpaticissima, no? Che io, quando ci si trovò in questo ambito qui, gli dissi: maestro, io ho scritto una canzone per lei, no? E lui mi disse: davvero, fammela sentire. E io cominciai a fare: e te senti che hanno scine, scale? E gli disse: ma questa è mia, lo so che è sua.
0: Ho fatto il ladro. Io farei, bando alle ciance, sentire subito uno dei tuoi pezzi, giusto per farci conoscere un po', ecco.
1: Sì,
0: allora, veramente.
1: Giusto, perché ora parlavamo un po' di queste filosofie musicali, stile Pino Daniele e cose, io consiglierei Tornerà a splendere un po' di sole.
0: Beh, la mettiamo subito, allora.
1: È un brano con la sua filosofia un po' Italian Jazz, diciamo, degli anni 60.
0: Chiamalo subito qui. Ale Randa, tornerà a splendere un po' di sole.
1: Certo.

0: l'umanità. Rientriamo da questo pezzo. Come scrivi? Come nasce la scrittura?
1: Allora, innanzitutto, dunque, questo nasce da, come te sai, Nancy, non tutto il male viene per ruocere.
0: Assolutamente.
1: Se sei una persona che ami il tuo percorso, anche se ti dicono stattene rinchiuso in casa, ma qualcosa ci sta che ti venga a cercare.
0: Sono d'accordo.
1: E quindi nel lockdown gira su internet, che insomma io mi sono dato da fare, perché per fortuna faccio le cose da me, e quindi mi sono permesso di passare dei momenti componendo musica.
0: Ma a proposito di tutto questo, vero che tu ti barcameni su internet, dove possiamo trovarti?
1: Allora, io ho su internet due profili, Alessandro Orsi, uno col cappellino, uno con la chitarra. E poi posso farmi pubblicità su YouTube,
0: certo.
1: Se vuoi.
0: Certo, devi dire dove possiamo trovarti, dove ti possono trovare i nostri.
1: Allora, scrivendo le iniziali delle parole maiuscole, progetto Alchimie Musicali su YouTube, c'è una pagina mia che la sto finendo di fare, perché io non sono bravo su queste cose qua. A me dimmi di lavorare a fare gli arrangiamenti, i progetti di programmi digitali, ma io dico nella vita ognuno il suo, o mi dedico alla musica o mi dedico a mandare le cose.
0: Sono d'accordo.
1: Per fortuna ogni tanto trovo qualche anima buonissima,
0: qualche anima pia.
1: Sì, che mi dà una mano, dice: beh, ti do una mano in questo periodo, te la sistemo un po' io la pagina, e poi spariscono, perché capisco che è molto antipatica secondo me la cosa.
0: Aleranda, quindi... io purtroppo ho la mia spina nel fianco, che è la regia di Daniele Liberato, che mi dice che purtroppo il nostro tempo è sostanzialmente finito. Io vorrei lasciare i nostri ascoltatori con il tuo pezzo, se tu mi vuoi.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione e da Simone Parisi. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta. Dramma in una scuola dell'Interland di Treviso. Un tredicenne, studente di terza media, si è gettato dal primo piano dell'istituto e ora rischia di rimanere paralizzato. I compagni hanno raccontato che veniva preso in giro per il suo modo di parlare. Si ipotizza che ci sia dunque il bullismo alla base del gesto. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Una doppia tromba d'aria ieri ha colpito Marsala in provincia di Trapani, colpite anche Napoli e Ischia, dove si sono verificati smottamenti. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. Locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. MotoGP e Gran Premio di Indonesia. Marc Marquez vince la Sprint Race ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio, insieme allo spagnolo, ci sono Ogura e Di Giannantonio. Quarto Martin. In classifica Barc è a più 4 su Martin e a più 59 su Bezzecchi. Domani gara lunga sempre alle 9 ora italiana. Formula 1 alle 11 la Sprint Race a Singapore. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva. MotoGP e Gran Premio di Indonesia. Marc Marquez vince la Sprint Race di Mandalika ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio, insieme allo spagnolo, ci sono Ogura e Di Giannantonio. Quarto Martin, che ha accusato un calo nel finale dopo essere stato in testa per metà gara. Poi Alex Marquez e Acosta. Contatto al via tra Bezzecchi e Raul Fernandez, out entrambi. In classifica Marc è a più 4 su Martin e a più 59 su Betz. Domani gara lunga, sempre alle 9, ora italiana. Ed il sabato della Formula 1 scatta alle 11 con la Sprint Race in programma sul tracciato di Marina Bay di Singapore. Davanti a tutti c'è Max Verstappen con la Red Bull, poi la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc. Parte settimo il leader del campionato Kimi Antonelli, a più 84 sul compagno di squadra. Riparte oggi la Serie A dopo la sosta per le nazionali. La sesta giornata si apre alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.45 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. E dopo la sosta la Serie B è ripresa con l'anticipo del venerdì della sesta giornata. L'Avellino di Nesta ha travolto la Sampdoria per 4-1. Oggi altre 6 partite con il Palermo capolista Empoli. Domani le altre 3 partite in programma di questo turno si chiude con Modena-Verona. Calcio femminile, l'Italia batte 2-0 la Bielorussia sul campo neutro di Tbilisi in Georgia nella gara d'andata del primo turno dei playoff per la qualificazione ai mondiali 2027. In gol nel secondo tempo Piemonte al 16° e Polli al 46°. Il ritorno è in programma martedì 13 ottobre a Firenze. In palio l'accesso al turno decisivo contro la vincente di Finlandia-Serbia. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Questa settimana con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia. Sono Massimo Esposito al microfono e siamo prontissimi a scoprire la classifica di oggi. Al numero 20 è stabile J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Morire.

Ed anche questa settimana tanti movimenti all'interno delle Italian Chart. Chi sarà la numero uno questa settimana lo scopriamo insieme nei prossimi minuti. Al numero 19 scende Anna e al numero 18 Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: E rientra nella top 20 della Italian Chart alla posizione numero 18 Gianna Nannini. E al numero 17 lui è stato protagonista per tutta l'estate all'interno della classifica italiana. Sono Massimo Esposito al microfono. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

pista dell'estate 2026. Tommaso Paradiso, che non vuole lasciare la Italian Chart, perde qualche posizione questa settimana al numero 17 con Agitare Coca-Cola. Benvenuti, questa è la classifica italiana con Massimo, che è al microfono ogni settimana sulla vostra radio preferita, e anche in questo mese di ottobre la stiamo scalando insieme. Al numero 16 è stabile Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre al numero 15 risalgono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Benvenuti nella classifica italiana, benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Al numero 14 risale Ligabue, qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

I grandi tormentoni dell'estate 2026 sono ancora qui, all'interno dell'Italian Chart anche in questo mese di ottobre. Le 20 canzoni italiane le più programmate in radio, con Massimo Esposito che è al microfono e con i grandi successi italiani. Attenzione che c'è una nuova entrata alla posizione numero 12. Entra Biagio Antonacci insieme a Saif e la loro Spirituale.

Nuovo ingresso in classifica. Ha debuttato da pochi giorni ed è tra i 20 brani più programmati d'Italia. Entra nella Italian Chart al numero 12 Biagio Antonacci insieme a Saif e la loro Spirituale. Benvenuti nella classifica italiana, sono Massimo Esposito e attenzione perché alla posizione numero 11 Alfa e Gigi D'Alessio perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa con Genova e Napoli.

0: Restate con noi, tra pochissimo torniamo con le prime 10 posizioni della Italian Chart. Non mancate! Italian Chart. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. E siamo pronti a scoprire le prime 10 posizioni della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e ci sono tanti movimenti tra le primissime posizioni. Continua a scalare la nostra classifica ultimo, al numero 10 con Tutto.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

salgono in classifica Ariete e Angelina Mango con Che bella vita al numero 9. Italian Chart. Quanto piccola sta cosa.

0: Italian Chart, sono Massimo Esposito ed ogni settimana insieme scaliamo la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. E ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 9 abbiamo appena ascoltato Ariete con Angelina Mango con Che bella vita. Al numero 8 perde qualcosina Saif con Parlar d'amore. Mentre salgono Julie Bresch con Serenamente al numero 7.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Le belle canzoni italiane all'interno della Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita. Al numero 7, Giulia Bresci, li abbiamo appena ascoltati con Serenamente, e al numero 6 salgono in classifica Annalisa e Madame con il loro successo Amica. Ti ho chiamato

Due straordinarie protagoniste della musica italiana, Annalisa e Madame, che salgono in classifica con Amica al numero 6. Attenzione perché c'è la classifica che è completamente stravolta. Al numero 5 Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari la scorsa settimana erano al primo posto ed oggi sono alla quinta posizione con Goya. Cosa sono?

Ed ecco la Goya, che era al primo posto la scorsa settimana con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, oggi sono al numero 5. Al numero 4 è stabile Marrakesh insieme a Gue e la loro Casini, e attenzione che sul podio sale Elisa con Kintsugi. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica italiana.

E questa settimana c'è una nuova numero 1 che scopriremo tra pochissimo. Adesso c'è il riepilogo. Al numero 10 sale Ultimo con Tutto. Salgono al numero 9 Ariete insieme ad Angelina Mango con Che Bella Vita. Parlar d'amore con Saif perde qualcosina. Sale Julie insieme a Bresh con Serenamente. Salgono anche Annalisa e Madame con Amica al numero 6. La scorsa settimana era al primo posto, oggi sono al numero 5 Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 4 Marrakesh e Gue sono stabili con Casini e attenzione che sul podio entra Elisa al numero 3 con Kintsugi e al numero 2 stabile Cesare Cremonini con Paparazzi. Grazie ancora una volta per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta, vi dà un abbraccio e se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, Ernia con Dedica. Che nome

Buongiorno dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, decine di abitazioni allagate, fango in molte strade e sondati i torrenti, ponte e valle. Un 14enne è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e di informazioni dal contenuto violento ed apologetico, in particolare allusivi alla

commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo, utilizzando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Bombe guidate russe hanno intanto colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 8 persone. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Almeno 27 persone sono rimaste ferite e 300 sono state evacuate. Ritirato l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Arnaldi nell'ATP 1000 di Shanghai. Il tennista ligure gioca sicuramente un buon match ed impensierisce l'americano Taylor Fritz, che alla fine si è imposto in 2-7 con il punteggio di 7-5-6-4 dopo due ore di gioco. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta arancione in quattro regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Situazione difficile a Lipari, esondati i torrenti Ponte e Valle. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'INGV, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lungo la costa calabra sud-occidentale nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa, si legge sul sito, ha avuto una profondità di 11 chilometri. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Sale intanto a 11 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che ha colpito un condominio a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. Ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. L'ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a chi gli chiedeva quali fossero i rapporti con la premier Giorgia Meloni. Alla domanda se intendesse incontrare Meloni al G20 a Miami a dicembre, Trump ha risposto: probabilmente. Basket WNBA 2026. Con 7 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi, Cecilia Zandalasini contribuisce alla vittoria delle Valkyries in gara 3 di semifinale. Golden State si impone 87-77 in overtime contro le Las Vegas Aces, trascinate da 18 punti di Kyle Thornton e da una solidissima Kia Stokes. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Truffe sventate nel bellunese. Poste Italiane evita raggiri per quasi 20.000 euro. Due tentativi di frode sono stati bloccati nel bellunese, uno a Belluno e l'altro in Cadore, grazie all'attenzione del personale degli uffici postali e alla collaborazione con le forze dell'ordine. Questo intervento ha permesso di evitare una perdita complessiva di circa 20.000 euro per due clienti. Vaillant, 63 anni dopo. No a nuovi profitti sulla diga. A 63 anni dalla tragedia del Vaillant, le comunità di Longarone, Erto e Casso, insieme al comune di Vaillant, si sono riunite per commemorare le 1910 vittime della notte del 9 ottobre 1963. Questa ricorrenza coincide con la giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo. Piave, allarme da Cesana. Alveo invaso da ghiaie e vegetazione, serve un intervento urgente. L'associazione Gli Amici di Cesana ha lanciato un allarme riguardo la situazione del fiume Piave a monte dello sbarramento Cesana Busche. L'associazione richiede un confronto immediato con gli enti competenti e interventi di messa in sicurezza per prevenire possibili rischi idraulici, descrivendo la situazione dell'alveo come preoccupante. Rusecco, oltre 5 milioni di euro per la sicurezza di San Vito di Cadore. Sono stati investiti oltre 5 milioni di euro per la sicurezza idrogeologica di San Vito di Cadore. Gli interventi, realizzati e programmati nel bacino del Rusecco, mirano a tutelare una delle aree più delicate dal punto di vista idraulico del territorio cadorino. L'assessore regionale alle foreste e alla montagna, Dario Bond, ha visitato i cantieri. Confartigianato. Belluno. La riforma dell'artigianato è indispensabile. Confartigianato. Imprese Belluno ha sottolineato l'importanza di una riforma dell'artigianato, evidenziando che il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente e che la legge quadro 443-1985, ormai obsoleta, necessita di revisione. L'organizzazione ha messo in evidenza la necessità di adattarsi ai cambiamenti nei mercati, nelle tecnologie e nelle competenze lavorative. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite. Sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine. Se si incendia lo spazio, amore, abbassa il tetto.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Situazione difficile a Lipari, esondati torrenti Ponte e Valle, piogge temporali diffusi su tutta la Calabria, danni nel Regino. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata dalle realtà palestinesi. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa, gli Stati Uniti sospendono quindi temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Anthropic, la società produttrice del chatbot Claude, ha dichiarato che alcuni dei suoi agenti di intelligenza artificiale hanno compiuto azioni involontarie su siti web federali, statali e locali, tra cui l'invio di una falsa segnalazione di omicidio a una linea telefonica di emergenza della polizia di Filadelfia. Formula 1, momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore, dopo la pole, c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza, l'altra Ferrari di Leclerc completa il podio, solo quarto Antonelli. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Riparte oggi la Serie A dopo la sosta per le nazionali. La sesta giornata si apre alle 15 con Genoa-Fiorentina e alle 18 Inter-Parma. Alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma. Alle 15 un doppio appuntamento, Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scendono in campo Sassuolo e Milan, mentre alle 20.45 la domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 Atalanta-Venezia e alle 20.45 Torino-Udinese. Max Verstappen vince la sprint race del Gran Premio di Singapore davanti a Hamilton e Leclerc, che si è dovuto difendere comunque fino alla fine dall'attacco di Antonelli, che chiude quarto e sale di due posizioni e altri due punti. Va a più 89 su Russell nella classifica mondiale. Disastro McLaren all'ultimo giro. Norris attacca Piastri in curva 4 ma si toccano. Il pilota britannico riparte in ottava posizione mentre Piastri è rimasto fermo alle barriere. Respira così Leclerc, crollato a 13 secondi da Hamilton. MotoGP e Gran Premio d'Indonesia. Marc Marquez vince la sprint race di Mandalika ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio, insieme allo spagnolo, ci sono Ogura e Di Giannantonio. Quarto Martin, che ha accusato un calo nel finale dopo essere stato in testa per metà gara. Poi Alex Marquez e Acosta. Contatto al via tra Bezzecchi e Raul Fernandez, out entrambi. In classifica Marc è a più 4 su Martin e a più 59 su Betz. Domani gara lunga, sempre alle 9, ora italiana. Con 7 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi, Cecilia Zandalasini contribuisce alla vittoria delle Valkyries in gara 3 di semifinali. Golden State si impone 87-77 in overtime contro le Las Vegas Aces, trascinata dai 18 punti di Kyle Thornton e da una solidissima Kia Stokes. Alle Aces non bastano i 21 punti di Aya Wilson. Per il titolo WNBA sarà sfida con le Atlanta Dream. Gennaro Pirelli conquista la medaglia di bronzo nei 100 kg ai campionati del mondo di Baku di judo e sale per la prima volta in carriera sul podio iridato. Un altro risultato di prestigio per il 26enne delle Fiamme Oro, arrivato in Azerbaigian da numero uno del ranking mondiale dopo una stagione che, dalla vittoria agli europei di aprile, lo ha visto imporsi anche nel Grand Slam di Ulan Bator e Budapest e nel Grand Prix di Lima. È tutto, dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Dopo una settimana, dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali ferialissimi passati a zonzo attraverso le posizioni della nostra graduatoria, tenendo semi nascosta la numero uno, eccoci qua in zona weekend, beh, insomma, serialissimi, perché dal lunedì al venerdì, oddio, c'è anche chi brucia qualcosa dal lunedì pomeriggio, però insomma c'è chi lavora il sabato, per la verità c'è anche chi lavora alla domenica. Naturalmente non sto parlando della redazione, che più che lavorare ha il piacere di essere in vostra compagnia anche in pieno weekend. Non riusciremmo a fare a meno assolutamente di stare in vostra compagnia, e lo sapete, anche perché arrivano delle strane telefonate. A chiamare in linea ci sono le Bunny X. Rispondiamo.

la confessione che riescono a tirar fuori quelle che sono le Bunny X, e adesso passiamo all'originalissima

Prince, che continua a vivere attraverso ciò che aveva inciso, che aveva pubblicato, ma queste incisioni non sono state mai pubblicate e vengono quindi poi appunto riportate all'orecchio di noi tutti.

0: Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Albo Day.
2: From 7 bar FM alter radio All Go Day.
1: From 7 bar.fm barra alter radio All Go Day.
3: From 7 bar.fm Nauch Radio All Go Day.
1: From 7ba.fm / alter radio All Go Day. From 7ba.fm / alti radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, solito orario anche sulla vostra antenna del cuore per un altro numero di Algo Day. Particolarmente interessanti le puntate di quest'ultimo periodo, ma del resto sono anni che Algo Day non vi delude mai e ce ne accorgiamo da ciò che ci scrivete. Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, anche questa volta gran colpo della redazione, non è stato facile inseguire perché è davvero impegnatissimo e abbiamo un regista tra i più in luce, tra quelli che stanno venendo fuori davvero molto bene, e sto parlando di Tommaso Spiridigliozzi, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
5: Salve, bentrovati a tutti i radioascoltatori di 7va.fm.
4: Grazie Tommaso di aver aderito, siamo due primule rosse, anche io non sono prendibilissimo, però insomma noi vogliamo in Algo Day sempre qualcuno che ha qualcosa da raccontare, perché ti immagini viene in trasmissione qualcuno che dice ah, non sto facendo niente, non ho nulla da dire, non viene fuori invece nemmeno la puntata. Allora sei un attore, sei un regista, scrittore e sceneggiatore, perché della tua opera prima hai voluto fare un po' il personaggio, me la canto e me la suono, nel senso che da un tuo romanzo hai scritto una sceneggiatura e poi hai firmato la regia, e se mi hanno informato bene, correggimi se sbaglio, hai anche interpretato un ruolo abbastanza rilevante, giusto?
5: Sì, giusto. Il mio primo lavoro, diciamo, dal titolo di Return, parte da una storia appunto inventata da me, a cui ho fatto anche la regia, e abbiamo fatto questo film che è un lungometraggio. In questo film ho interpretato anche il ruolo di un boss mafioso, diciamo così. Avevo una banda di mafiosi, doveva rapire un grosso personaggio, insomma, non è che voglio spoilerare tanto, però questo film, diciamo, l'abbiamo fatto principalmente perché dovevamo presentarlo a un film festival internazionale di Lenola, e infatti siamo rientrati tra i primi 7 classificati su 2038 film provenienti da 101 paesi del mondo. Quindi come prima opera mi ritengo molto soddisfatto, e come si dice, è stata un po' la fortuna del neofita, no? Siamo partiti bene, e da lì, diciamo, è partita tutta la mia carriera, piccola carriera, perché dal 2019 che ho iniziato questa carriera qua. Comunque adesso stiamo andando avanti, ho fatto anche altre opere nel percorso, però ecco, diciamo, una cosa che mi piace fare, la mia strada principale è quella, ecco, della regia cinematografica, anche se mi piace stare anche davanti alle telecamere per mettermi un po' in gioco, come si dice.
4: Sì, ce ne sono di registi comunque che amano stare nell'ombra, non appaiono mai, invece ce ne sono tanti che hanno realizzato dei cameo per se stessi, e invece molti altri che girano da protagonisti, si parte da De Sica, si va a finire a Verdone, potrei fare altri chissà quanti esempi, ma qui sei più ferrato tu. Tra l'altro mi diceva Antonio Gentile, che ringraziamo perché lui di Oximedia, che ci ha fatto da gancio, che sei uno forte. In effetti già all'opera prima ti sei piazzato bene in questo importante festival. E tra l'altro la cosa che ci ha colpito molto è stata questa cosa, che giusto per fare onore a un altro grande della recitazione italiana di tutti i tempi, il grande Edoardo, tu sei uno di quelli che dice gli esami non finiscono mai, perché ok, hai girato, giri, fai così, però continui a studiare.
5: Sì, assolutamente, perché penso e sono convinto che sì, autodidatta fino a un certo punto, però se si vogliono raggiungere dei risultati abbastanza elevati bisogna comunque studiare tanto, e bisogna anche frequentare, ecco appunto, delle scuole di recitazione cinematografica, appunto,
4: le famose accademie, no?
5: Le famose accademie. Infatti io sono al quinto anno di regia cinematografica e recitazione cinematografica presso la Scuola di Arte Cinematografica di Frosinone, con la quale collaboro. Mi hanno dato anche modo di partecipare a due film come attore, il primo nel 2021 dal titolo The Fragments, dove io interpretavo il ruolo di un prete in vacanza, e poi nel 2022 invece come protagonista di un altro cortometraggio, questo invece è un cortometraggio dal titolo Il Coprifuoco 1943, dove interpretavo il ruolo di un partigiano insieme ad un'altra ragazza che attrice anche lei, Jessica Iorio, che lei faceva la parte della staffetta. Quindi raccontavamo un po', ecco, durante il coprifuoco che cosa succedevano in queste cantine dove si scrivevano questi bigliettini da trasportare da un paese all'altro, visto che era l'unico mezzo di comunicazione per portare i messaggi, insomma, ecco. Però è stato molto divertente, un bel film, mi è piaciuto tantissimo, perché i film d'epoca sono un po' difficili da realizzare, ma sono molto belli.
4: Beh, ottima scelta quella di frequentare un'accademia, nonostante tu hai già le mani in pasta, perché poi sono occasioni di incontro, come tu stesso hai potuto provare sulla tua pelle e raccontarci in questa cosa, e quindi sono situazioni in cui si fanno incontri, scambi di idee, ma anche poi dopo si ha un'atmosfera di bottega scuola, no? Nel senso che uno poi dopo mette in pratica quello che sta provando nella teoria, e quindi si esercita davvero un qualcosa che poi dopo viene fuori. Una cosa davvero molto positiva che ci ha raccontato, tra l'altro affascinante il fatto dell'ambientazione, no? Che torna indietro di qualche decennio, di mezzo secolo. In effetti bisogna stare attenti, particolare attenzione agli arredatori, i costumisti, no? Chi costruisce le scene deve stare attento che magari non passi una autovettura modernissima, anzi bisogna cercarne d'epoca, no? Quindi è un lavoro in più da dover fare, no? I vestiti devono essere quelli, no?
5: Sì, infatti, ecco, appunto per questo motivo i film d'epoca sono un po' più complicati da realizzare, perché bisogna fare attenzione a tante cose, e in primis anche la location. Infatti noi abbiamo girato in un castello a Ceccano del 1300, in una cantina di questo castello, dove era praticamente rimasto tutto intatto come all'epoca. È stato proprio una location bellissima, a parte diciamo tutti gli oggetti dell'epoca, insomma tutte queste cosette così che sono state molto realistiche. Però ecco, è stata una bellissima esperienza che mi ha dato poi di input di proseguire ancora con più grinta, ancora con più voglia di fare. E infatti da lì poi è partito il progetto del film Il Silenzio del Fiume.
4: Un attimo Tommaso, ne parliamo tra un attimo, perché dalla regia mi dicono che è pronto un dischettino e poi andiamo avanti, va bene?
5: Va benissimo, ok.

0: Eccoci qua, non manca mai la musica in ogni puntata di Algodei con Tommaso Spiridigliozzi. È davvero un piacere essere a dialogo a riguardo circa una delle più affascinanti delle arti, no? La magia del cinema. E quindi ci sta scappando qualche minuto di troppo, però è un piacere. Secondo me non basterà nemmeno questa puntata e, col permesso di Tommaso, saremo elementi di disturbo perché si avvicinano dei set molto importanti, ghiotti e gustosi anche per la redazione di Siamo da Italia. E quindi, Tommaso, cosa c'hai che bolle in pentola?
1: Sì, diciamo che abbiamo già ultimato l'ultima sceneggiatura sulla quale stiamo lavorando da quasi 2 anni, 1 anno e mezzo circa, e siamo pronti per partire con questa nuova avventura. E il titolo del film è Sharon. Praticamente raccontiamo un po' la storia di una ex fotomodella, però non voglio spoilerare più di tanto perché poi quello che sarà lo vedremo al cinema. E l'attrice principale di questo film è Francesca Mazzaroppi, che ha già collaborato con me in altri film, quindi è un'attrice abbastanza rilevante e molto brava. E poi dice molto questa parte perché rispecchia un po' la sua fisionomia, il suo modo di essere, quindi è stato molto azzeccato come scelta.
0: È chiaro che i ruoli fondamentali sono assegnati, ci mancherebbe, però Antonio Gentile mi diceva di ancora qualche apertura per delle parti secondarie comunque interessanti, no? Da poter provare, perché avete sempre dei casting aperti. Recentemente ho letto ce n'è stato uno e credo che ne farete qualcun altro, anche se sei ormai pronto per quella che è la fase proprio di iniziare a girare, così come ci facevi cenno.
1: Sì, perché in questo film occorrono circa 55 attori recitanti e oltre 60 comparse, perché è un lungometraggio e abbiamo 90 scene da girare per quasi 2 ore di film, quindi ci saranno parecchi personaggi, cioè diciamo una buona parte li abbiamo già trovati, quindi manca giusto anche qualche comparsa, qualcosa così, però tutti i ruoli principali sono già stati assegnati, abbiamo già cominciato a fare dei provini e inizieremo le riprese.
0: E beh, perché il film è un'arte che si fa col cuore, c'è dentro anche molto jazz, no? Qualcosa di improvvisazione, però mi piace parlare con te perché tra quei registi che ho conosciuto sei uno di quelli che parla con i numeri, 90 scene, 55 parti, cioè, perché poi è un fatto anche di numeri, perché bisogna preparare tutto per filo e per segno, il copione oltre a recitare le battute, le ambientazioni e così ha anche una serie di numeri che sono poi il motore fondamentale di quella che sarà poi la struttura, no?
1: Sì, infatti, perché è come quando uno vuole costruire un palazzo, bisogna fare un progetto dettagliatissimo, a parte il cast artistico composto da tutti gli attori, ci vuole anche un cast tecnico composto da tecnici professionisti nel settore e capaci di svolgere comunque ognuno il suo lavoro. Infatti ci siamo affidati come direttore della fotografia di Francesco Marra, che è un bravissimo direttore della fotografia. Per quanto riguarda le musiche ho scelto Maurizio Albano, che è un grande maestro della musica, che ha già collaborato nell'altro film che ho fatto, Il senso del fiume, e fa delle colonne sonore bellissime, quindi stiamo cercando anche di mettere su un cast tecnico all'altezza della situazione. Abbiamo già quasi tutto pronto, quindi siamo pronti per iniziare questa nuova avventura.
0: Benissimo, allora un altro disco e poi le fasi conclusive. Torneremo un attimo anche sul Silenzio del fiume, perché dalla regia mi hanno fatto notare, guarda che lo ha interrotto quando è che stava parlando, e allora dopo questo disco riprenderemo il discorso.
1: Va bene.

0: Eccoci qua dopo quest'altra brevissima pausa musicale. Stiamo parlando in questo numero molto interessante, devo dire la verità, di Al Godet, perché quando c'è il cinema c'è questa atmosfera davvero particolare e affascinante, davvero meravigliosa, come meraviglia tutto il mondo del cinema. Lo avevamo promesso prima perché dalla regia mi hanno detto: guarda che ha interrotto il maestro, e quindi Tommaso Spiridigliosi tornerà su Il silenzio del fiume, no? Questo altro film a cui tu tieni molto.
1: Sì, questo diciamo è stato il film più importante che ho fatto fino adesso, anche perché anche qui abbiamo un lungometraggio di 102 minuti di film e praticamente una storia che è stata estrapolata da un racconto dello sceneggiatore che ha scritto appunto la sceneggiatura, che è Rodolfo Andrei. E questo film racconta un po' la storia di una ragazza che purtroppo viene perseguitata dal suo spasimante, e parliamo principalmente dell'attualissimo fenomeno che si sta svolgendo tutti i giorni praticamente in tutta Italia, ma in tutto il mondo, che è il femminicidio e la violenza di genere. E purtroppo è una dura realtà che con questo film abbiamo voluto un po', ecco, sensibilizzare un po' l'opinione pubblica per far modo che si prenda qualche provvedimento un po' più serio, perché praticamente tutti questi casi che vengono di femminicidio sono praticamente la maggior parte irrisolti oppure con non certezza della pena. Ecco, questa cosa è molto grave, perché in Italia bisogna prendere provvedimenti molto seri per questi tipi di crimini.
0: Puntare i riflettori su questo argomento scottantissimo e triste purtroppo non è mai abbastanza, e quindi davvero ti ringraziamo per questa bellissima opera di impegno. E quindi bisogna tenere duro, continuare questa lotta, perché davvero ci fa tornare all'era animale, cioè non è possibile veramente sopportare ancora cose di questo genere. Tommaso, il tempo è tiranno più che mai, perché una puntata così interessante veramente ha visto scorrere velocissime le lancette, fare i loro giri, però sono sicuro che dovrai sopportarci, perché da quando inizierete a girare, noi non dico settimanalmente ma a stretto ritmo, vogliamo sentire cosa ci racconterai, e magari così ti farai ambasciatore per noi anche presso alcune attrici, alcuni attori, e dal set ci racconteranno, senza spoilerare, sempre regola fissa, però insomma ci daranno un po' settimana per settimana quello che sarà l'andamento di quest'opera che ti appresti a fare, Sharon, che ti appresti a mettere in pista, ok?
1: Sì, assolutamente. Ecco, già inizio l'anno prossimo, iniziamo le riprese, quindi poi man mano vi aggiorneremo sugli eventi e su tutte le scene che andremo a girare man mano strada facendo. Va benissimo.
0: Allora, ti ringraziamo ancora e ci sentiamo presto. Tommaso Spiridigliosi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima.
0: La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Vado velocissimo solo per ricordarvi comunque che tra 23 ore e 45 minuti circa ci sarà un'altra puntata, argomento come sempre a piacere, ma vi garantisco sempre interessantissimo. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci. From 7va.fm/altiradio.

Dal Golfo di Genova si sta allontanando decisamente verso sud. Nel fine settimana la curvatura rimarrà ancora ciclonica per l'effetto di un'asse di saccatura, associato ad un minimo in moto dall'Islanda verso la Scandinavia meridionale, che lambirà le Alpi senza effetti significativi sul Veneto. Lunedì la suddetta saccatura scorrerà verso est, subendo un allungamento ed estendendosi fino ai Balcani meridionali. Inizialmente la nostra regione si troverà ancora su una zona di confine tra due strutture sinottiche, con richiamo di aria più fredda da nord, ma ben presto assisteremo ad una nuova rimonta anticiclonica che pare dover interessare il nord Italia per più giorni, riportando tempo stabile e temperature attorno leggermente superiori alla media del periodo. Il tempo previsto per oggi è regolarmente nuvoloso anche per annuvolamenti medio-bassi a tratti estesi al mattino, specie sulle Prealpi, ma localmente anche su Dolomiti. Al pomeriggio lieve instabilità con qualche fenomeno, più probabile sulla provincia di Belluno che sulle Prealpi centro-occidentali. Quota neve eventualmente oltre i 2600-2800 metri, senza accumuli significativi. Venti deboli, in quota a tratti moderati, mediamente occidentali, a 5-15 km orari a 2000 metri e a 5-25 km orari a 3000 metri. Temperature massime in contenuta ripresa. Su Prealpi a 1500 metri massima 12, a 2000 metri massima 9, su Dolomiti a 2000 metri massima 10, a 3000 metri massima 1. Il tempo previsto per domani. Al mattino cielo sereno poco nuvoloso in quota su Dolomiti, da poco parzialmente nuvoloso su Prealpi, con nubi basse in qualche valle. Dal mezzogiorno e nel pomeriggio parzialmente nuvoloso con ulteriore aumento delle nubi medio-basse in serata fino a cielo nuvoloso. Precipitazioni generalmente assenti, al più limitate a qualche sporadico piovasco pomeridiano o serale sulle Prealpi. Temperature in contenuto calo, su Prealpi a 1500 metri minima 7 massima 10, a 2000 metri minima 4 massima 6, su Dolomiti a 2000 metri minima 5 massima 9, a 3000 metri minima meno 3 massima meno 2. Venti nelle valli deboli, in quota moderati ma in attenuazione a deboli dal pomeriggio sera. Mediamente occidentali a 5-15 km orari a 2000 metri e 15-35 km orari a 3000 metri. Lunedì 12, nuvolosità in attenuazione fino a cielo poco nuvoloso nella seconda metà della giornata. Precipitazioni non del tutto escluse tra notte e primo mattino, eventualmente di debole intensità. Temperature in ulteriore lieve calo in quota senza variazioni di rilievo altrove. Su Prealpi a 1500 metri minima 6 massima 9, a 2000 metri minima 4 massima 5, su Dolomiti a 2000 metri minima 3 massima 7, a 3000 metri minima meno 4 massima meno 1. Venti inizialmente deboli a tutte le quote, nel pomeriggio rinforzo e rotazione da nord e nord-nord-ovest in montagna, fino a Tesi in alta quota, a 5-15 km orari a 2000 metri e 15-40 km orari a 3000 metri. La tendenza per martedì 13. Sulle Dolomiti cielo sereno o poco nuvoloso per locali nubi basse, le quali saranno più diffuse sulle Prealpi, dove il diradamento durante la giornata potrà risultare solo parziale. Minime in calo eccetto nelle valli interessate da nubi basse, massimi in aumento solo in quota. Venti in quota settentrionali, in parziale attenuazione verso sera. Mercoledì 14 prevalentemente soleggiato con alcune nubi basse al mattino nelle valli e conche prealpine, e qualche velatura nel corso della giornata. Temperature in aumento, soprattutto di giorno. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Sabato 3100 metri, domenica 2800 metri, lunedì 2600 metri, martedì 3400 metri, mercoledì 3600 metri. Prossimo bollettino, 11 ottobre.

Buon pomeriggio dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, sono saliti a 15, tra cui 3 bambini morti nell'attacco russo a Zaporizhzhia avvenuto questa mattina. Le bombe sganciate da Mosca sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, commenta il presidente ucraino Zelensky. L'Unione Europea interviene sulla decisione americana. Non alimenteremo la guerra russa, serve una tregua. È ricoverata in gravi condizioni una bambina di 2 anni dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa. È accaduto a Casa Leone, in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso fino all'ospedale, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Ha cercato di imbarcarsi per Ancona con un coltello nascosto nella fibbia della cintura, ma è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato. È accaduto nei giorni scorsi all'aeroporto internazionale Bellini di Catania. Per l'uomo, 37 anni, è scattata la denuncia e il sequestro della lama. Decine di abitazioni allagate, auto impantanate, fango e molte strade, persino in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle. È il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie. Liberate le famiglie rimaste intrappolate in casa. Formula 1, un momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore dopo la pole c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Un Super Hamilton è secondo, l'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. Qualifiche spostate alle 15:30. È tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.

0: pazzo.
1: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Sei una piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

before. Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Studio 54. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Conflitto russo-ucraino. Le bombe sganciate da Mosca su Zaporizhzhia sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel. Così il presidente ucraino Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Il bilancio delle vittime è salito a 15, tra cui 3 bambini. Il Cremlino definisce intanto sensate alcune delle proposte avanzate dagli Stati Uniti sulla de-escalation. Giornata mondiale contro la pena di morte. Arriva il monito di Papa Leone. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Ieri la condanna del Vaticano per l'annuncio da parte del capo del Pentagono della fucilazione in diretta streaming dell'autore della strage di Fort Hood. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre a causa degli ostacoli posti dalle misure israeliane. La nuova data è fissata per l'11 settembre 2027, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casa Leone, Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso fino all'ospedale di Borgo Trento, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. I motori dopo una sprint race dalle mille emozioni vinta da Verstappen davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La Formula 1 torna in pista a Marina Bay per assegnare la 17ª pole position del mondiale. Il via spostato di 30 minuti dopo la pioggia caduta prima della gara sui 100 km. Piloti in pista dalle 15:30. È tutto, a più tardi.
1: Alza il volume. Inizia Radio Fa Buon Sangue. DJ Cibo è in

0: settimana con Radio Fa Buon Sangue facciamo un salto in Piemonte, cari amici, precisamente in Alta Valsesera, se si dice così, ma poi ce la facciamo dire, perché l'Avis Comunale di Coggiola festeggia un traguardo importante, 60 anni di storia, di donatori e di comunità. A telefono abbiamo il presidente dell'Avis, appunto Comunale di Coggiola, Marco Vivoli. Ciao Marco e benvenuto a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora si dice, come ho detto, Valsesera?
1: Allora si dice Valsesera e si dice Avis di Coggiola.
0: Di Coggiola, io mi sbaglierò sempre, quindi
1: andiamo
0: pure così, tanto già ci siamo sentiti un tempo fa con l'ex presidente, ma adesso ci sei tu, partiamo dall'inizio. Il 10 luglio del 66 nasce la vostra sezione, no? Il primo presidente, ho letto, Bruno Celso.
1: Bruno Celso, sì, è stato il primo presidente.
0: Ma se dovessi a raccontare a qualcuno che non conosce questa realtà, come è nata? Da dove partiresti soprattutto?
1: Ma penso che questo Celso Bruno, visto che comunque l'Avis nazionale era partita, quest'anno fa 100 anni di storia l'Avis, proprio l'Avis in generale fa 100 anni di storia. Penso che man mano che si siano aperte varie Avis nelle zone, questo signore abbia deciso, nel nostro piccolo comune, che adesso è un piccolo comune, una volta era un comune di quasi 5.000 abitanti, di aprire questa piccola sede che è sempre stata nello stesso posto, in via Roma, Coggiola, e ha iniziato con queste donazioni interne. Una volta si iniziavano le donazioni, si facevano internamente alla nostra sezione,
0: certo.
1: E poi via via negli anni, quando ci sono state un po' più di controlli, non controlli, si sono portate all'ospedale di Biella, quindi noi come donatori di Coggiola, Avis Coggiola, andiamo a fare le donazioni al trasfusionale di Biella.
0: Certo, certo. Sono arrivati tantissimi presidenti, Vidale, Aimone, Ceschin, Zanin.
1: Sì, infatti io quelli
0: adesso,
1: che...
0: Insomma, adesso oggi ci sei tu, insomma, questa lunga successione di presidenti, cosa pensi sia rimasto uguale in questi 60 anni? Oppure cosa è cambiato?
1: Uguale è rimasto che comunque la gente vede questo simbolo come simbolo di solidarietà, perché oltre a fare un controllo interno tuo, perché comunque uno che fa una donazione di sangue viene controllato al 360 gradi, la gente lo fa per amore, non lo fa per fa proprio per amore, e questo, certo, per noi è stato, essendo che abbiamo proprio questo piccolo paesino, siamo riusciti comunque a tirare su, adesso siamo quasi a 200 donatori. Ma per quanto, noi è per la piccola realtà che siamo,
0: quanti abitanti?
1: Adesso saremo 1300 abitanti adesso. Però perché comunque, oltre che è una realtà bellissima l'Avis, ma purtroppo ci sono soprattutto i giovani che devi proprio spiegargli che cos'è,
0: certo,
1: la donazione.
0: Ma sai, già abbiamo capito che dietro comunque alla sezione Avis non ci sono soltanto date e numeri, ma persone che comunque come te, come tanti altri, hanno lasciato un pezzo della loro storia e speriamo ce ne siano delle altre. Intanto facciamo una pausa musicale e poi torniamo da Marco Vivoli per continuare il nostro viaggio nella storia dell'Avis di Coggiola, Coggiola quello che è. Musica!
2: Beppe e Braida!
3: Il punto è donare, donare, donare, donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi, mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.

0: bentornati su Radio Fa Buon Sangue. Siamo al telefono con Marco Vivoli, presidente dell'Avis Comunale di Coggiola. Marco, in questi 60 anni sono stati più di 700 iscritti alla vostra sezione e avete realizzato tantissime iniziative, immagino. Ma quando si parla di 700 persone non si parla soltanto di un numero, ma quanto pesa questo patrimonio umano nella vostra storia di Avis?
1: Pesa perché tutte queste persone hanno dato il loro sangue, il loro amore per altre persone che avranno avuto bisogno del suo sangue, nel senso che noi facciamo questa cosa qui solo esclusivamente per quello. Noi realizziamo eventi solo ed esclusivamente per tirare la gente a venire a donare nella nostra sezione o anche in un'altra sezione. Io quando parlo con la gente dico sempre: se volete venire a donare nella nostra sezione, venite a donare nella nostra sezione, ma l'importante è che andate a donare. A me non interessa che venite da me. Se venite da me sono contento, ma se andate in un'altra comunale, in un'altra provinciale, a me, io sono contentissimo che la gente capisca cos'è il dono del sangue e del plasma.
0: E soprattutto anche del plasma, che ce n'è bisogno. Avete fatto davvero di tutto in questi anni, ho letto, dal bar Cavallero gestito per 10 anni alla staccionata, alla castagnata, tante cose. Ma qual è una di queste iniziative che quando la racconti ti fa pensare: questa è proprio l'Avis nostra?
1: Allora, il bar al Cavallero, io non ero ancora consigliere Avis, perché sono 12 anni, sono 10 anni che sono consigliere, ma è stato fatto dai miei amici che sono ancora dentro da 30 anni. Quella è stata una cosa bellissima perché ha portato un sacco di gente al Santuario del Cavallero, più di prima, perché noi abbiamo delle lame per fare il bagno. Ma per me...
0: Avete delle... cos'è sta?
1: Delle lame di acqua, delle
0: fontane.
1: È un fiume, c'è un fiume che forma delle lame dove si va a fare il bagno.
0: Ma dai, sul serio?
1: Quindi la gente andava lì a fare il bagno.
0: Ancora adesso, scusa?
1: Ancora adesso, certamente.
0: Non lo so, certo. È bellissima sta cosa.
1: No, è un bellissimo posto, questo è proprio un bellissimo, qui abbiamo tantissimi bei posti.
0: È uno dei modi che devi invitarmi lì da te.
1: Certo.
0: Ex presidente me l'aveva promesso, ma non ce l'abbiamo fatta, quindi hai tempo tu per invitarci.
1: Certo, certamente, ci possiamo benissimo organizzare tutti insieme noi dell'Avis, ti accompagniamo, ti facciamo vedere quel posto che è meraviglioso.
0: Facciamo una diretta da lì, è più bello ancora, no?
1: Certamente, si può fare, è una cosa che si può pensare.
0: Stavi raccontando, scusa, ti ho interrotto?
1: No, volevo dirti che per me allora l'evento che noi facciamo da più anni, che è una cosa che la gente sa, che ormai è una data fissa, perché è sempre la stessa data, è il primo di novembre, il giorno dei santi. Il giorno dei santi noi organizziamo la castagnata avisina. E quello per me è il giorno, nel senso che la gente si ricorda di più dell'Avis, perché l'ha sempre organizzata l'Avis. Sono anni che la organizza l'Avis.
0: Certo, perché poi la storia è lunga, di 60 anni, non si costruisce stando chiusi in sede, ma proprio uscendo, e l'Avis deve avere sempre, l'Avis naturalmente di Coggiola. Abbia sempre avuto una certa voglia di uscire e incontrare la gente. Adesso noi facciamo un'altra pausa, piccola pausa musicale, poi torniamo a parlare di giovani, scuola e territorio. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue. Sono Marco Vivoli, presidente di Avis di Coggiola, provincia di Biella. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Volume su, pensieri giù. Radio fa buon sangue, sempre in circolo.
1: Occhi e orecchi aperti. Musica fa buon sangue. Ecco le 5 più forti della settimana.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue. Sono Mauro Repetto degli 883. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Ciao.

Eccoci qua, come ogni settimana in diretta all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto. La musica è pronta anche questa settimana e torniamo un po' a curiosare dentro le classifiche di musica Fa Buon Sangue. Grazie naturalmente al buon DJ Cibo per la linea e siamo pronti per andare a scoprire le nostre due classifiche. La prima parte sarà dedicata come sempre alla musica internazionale, la seconda parte poi con la musica italiana. Allora, beh, intanto la scorsa puntata ci ha regalato una prima fotografia della classifica, ma oggi attenzione perché le carte sono state nuovamente mescolate. Qualcuno ha perso terreno, qualcuno ha recuperato posizioni e c'è anche chi arriva per la prima volta e si piazza subito dove magari non te lo aspetti. Insomma, questa volta non conviene affezionarsi troppo alle posizioni della settimana scorsa, mi raccomando. Partiamo dalla classifica internazionale, quindi dalla numero 5, dove troviamo Morgan Wallen con Being By Now. Una canzone che parte da una domanda semplice, ma che quando riguarda una storia d'amore può diventare molto più pesante del previsto. Se doveva succedere, forse sarebbe già successo. E mentre ascoltate, provate a capire se questa settimana Morgan riuscirà a rimanere in classifica, perché davanti a lui c'è parecchio movimento. Morgan Wallen, Being By Now, numero 5. No, no.

Continuiamo a salire nella nostra classifica internazionale di musica fa buon sangue e arriviamo alla posizione numero 4. Qui troviamo Ellen Langley con Choosing Texas. La settimana scorsa l'avevamo incontrata, diciamo, molto più vicina alla vetta e anche questa volta non ha nessuna intenzione di passare inosservata. Il brano porta con sé quell'atmosfera americana fatta di storie sentimentali, carattere, orgoglio e naturalmente Texas. E il titolo già dice parecchio. Nella

vita puoi scegliere tante cose, ma quando qualcuno sceglie il Texas, evidentemente la decisione è piuttosto importante. Ma attenzione, perché questa è solo la quarta posizione e là davanti la situazione si fa decisamente interessante. Scopriamo dove ci porta Ella Langley. Choosing Texas, numero 4. Just when I-

0: come on, babe.
1: Siamo sul podio e adesso arriva una delle sorprese più interessanti della settimana di musica fa buon sangue. Alla numero 3 entra direttamente una new entry. Lei è Sienna Spiro col brano che si intitola Great Expectation, un titolo che parla di aspettative e di quello che immaginiamo, di quello che vorremmo accadesse e soprattutto di quello che poi succede davvero. Perché nella nostra testa spesso abbiamo già tutto scritto, finale, sceneggiatura, dialoghi e persino la colonna sonora. Peccato che gli altri protagonisti della storia magari non abbiano ricevuto il copione. Sienna Spiro porta tutto questo dentro un brano intenso e personale che ha conquistato subito un posto importante nella nostra classifica. È una nuova entrata e parte direttamente dal podio. Ma se una new entry è già la numero 3, cosa sarà successo nelle prime due posizioni? Ascoltiamo Sienna Spiro con Great Expectation.

0: È Andrea Collalto al microfono. È la musica che fa buon sangue. Arriva dal mondo, dritta qui. La classifica internazionale, le 5 in vetta. Jerry Calà.
1: Ciao cari amici di Radio Fa Buon Sangue. Mi raccomando, donare il sangue fa bene a voi e agli altri. Quindi date una mano, anzi il braccio. Radio Fa Buon Sangue.

musica fa buon sangue. Siamo praticamente arrivati alla porta della vetta. Posizione numero 2 troviamo Ariana Grande con Ain't That I Made You Love Me, una canzone che già dal titolo sembra una confessione fatta con mezzo sorriso. Mi dispiace di averti fatto innamorare di me. Ora, diciamoci la verità, non è proprio la frase che tutti vorremmo sentirsi dire dalle persone che amano? Marianna riesce a trasformare anche una situazione complicata in qualcosa di elegante, raffinato e naturalmente molto pop. Questa settimana sale fino al secondo posto e si mette alle spalle della vetta. Ma adesso arriva la domanda: chi ha conquistato il numero uno? Lo scopriamo subito, ma prima ascoltiamo Ariana Grande con Ain't That I Made You Love Me, numero 2.

0: Caffè Buonsangue, siamo sulla vetta, siamo alla posizione numero uno della nostra classifica internazionale e questa settimana cambia proprio la numero uno della nostra classifica di musica fa Buonsangue. A conquistare il primo posto è Stella Letti con Boston. La settimana scorsa era al numero due e questa volta fa quel salto che in una classifica vale tantissimo, quello verso la vetta. Boston ha quell'aria da canzone che sembra nata quasi per caso e poi improvvisamente trova il suo posto. Una storia di sentimenti, indecisioni, persone che magari normalmente scapperebbero, ma che davanti alla persona giusta decidono, almeno per una volta, di fermarsi. Evidentemente questa settimana è proprio il pubblico ad aver deciso di fermarsi qui. E lei, la numero uno di musica, fa buon sangue. Stella Letti con Boston conquista il primo posto internazionale numero 1.
1: Oh.

E con la nuova numero uno internazionale abbiamo completato il primo viaggio della puntata di Musica fa buon sangue. Ma non pensate che sia finita qui, no, perché adesso cambiamo completamente scenario. Dall'internazionale torniamo a casa nostra e arrivano le prime 5 della classifica italiana di Musica fa buon sangue. Anche qui abbiamo rimescolato le carte, posizioni diverse, nuovi equilibri e una nuova entrata pronta a inserirsi nella nostra cinquina. Quindi dimenticate per un attimo la classifica che avete ascoltato la scorsa volta, perché potrebbe essere cambiato molto più di quanto pensiate. Partiremo come sempre dalla numero 5 e vedremo chi troviamo questa settimana. Per il momento lascio la diretta di DJ Cimo e noi ce le troviamo tra poco, quindi con Musica fa buon sangue.

0: il tuo gruppo sanguigno. Radio fa buon sangue positivo con DJ Cibo.
1: Ciao a tutti, il riso fa buon sangue, diventa donatore Alice. Ciao Derrico.

0: amici con Radio Fa Buon Sangue, ma soprattutto con Marco Vivoli, presidente dell'Avis di Coggiola. Come si dice?
1: Coggiola.
0: Una domanda importante voglio farti, se può essere importante, ma è importante soprattutto sul fatto del vostro lavoro. È stata anche quella di andare nelle scuole e con gli incontri sulla donazione e sulla salute. Ma quando entrate in una classe e parlate ai ragazzi, qual è la domanda o cosa vi interessa maggiormente lasciare a loro?
1: Ma loro, allora, i ragazzi, perché noi facciamo, purtroppo avendo solo le elementari e le medie qua nella Valsesta, non abbiamo le scuole superiori, quindi i bambini per noi è un gioco, quindi noi le facevamo fare dei disegni che miravano sul sangue, sul plasma, e loro ci facevano questi disegni, e noi quando facciamo la festa della paletta qui a Coggiola, che è tra un mese più o meno, facevamo una piccola mostra dove esponevamo tutti questi disegni dei bambini che iniziavano a capire che cos'era la donazione di sangue,

0: Perché i bambini infatti cosa ti chiedono? Ma cos'è la donazione di sangue? E noi gli spiegavamo, la donazione di sangue serve a noi a controllarci il nostro corpo e a salvare delle persone che fanno delle operazioni. Le domande erano sempre più o meno quelle, certo. Cos'è il dono, cos'è l'avis, quelle cose lì. E loro però sono stati coinvolti molto proprio per questo motivo qui, non li facevamo disegnare e loro erano contenti. In più gli abbiamo fatto fare questa piccola mostra con il premio, il più bel disegno aveva un premio. E poi con le scuole negli anni noi abbiamo donato tante cose negli anni, certo. Ci serviva magari una fotocopiatrice e noi gliela donavamo, okay. E gli servivano degli oggetti vari, quaderni, certo. Perché sappiamo com'è la scuola, certo. Italiana al giorno d'oggi.
1: Voi siete la seconda Avis comunale più antica del Biellese, cioè significa certo, avere una storia, certo, importante, ma anche una bella responsabilità, cioè essere presenti nelle iniziative anche del territorio, come parlavi prima, e mantenere questo rapporto è molto importante con la comunità.
0: Molto importante, certamente, perché noi adesso sono già 4-5 anni che sponsorizziamo anche i centri estivi della Val Sessera, gli facciamo le magliette per i centri estivi, sono già anni che collaboriamo. Stiamo collaborando con la casa di riposo di Crevacuore, con una psicologa, che posso dire il nome?
1: Certo!
0: Si chiama Laura Pochetti e lei collabora con questa casa di riposo con un evento che si chiama musicoterapia. Praticamente loro fanno sentire delle musiche a questi anziani, certo. E questi anziani si ricordano del passato e praticamente migliorano quando fanno queste lezioni, perché durano dei mesi, fanno una volta alla settimana questa lezione, loro con degli strumenti, battendo le mani, così, sì. Sono molto coinvolti e questa qui è una cosa, certo. Che sono stato molto contento di continuare a collaborare con lei, perché è veramente una ragazza eccezionale.
1: Beh, insomma, questa è la collaborazione che poi Avis ha in generale in tutta Italia, e questo è bellissimo. Ma stiamo arrivando alla parte finale della nostra chiacchierata e ci aspetta ancora un appuntamento molto importante, la festa dei 60 anni e la premiazione dei soci, che dobbiamo parlarne.
0: Certo.
1: Musica!

0: qua a Radio Fa Buon Sangue, ultima parte della nostra chiacchierata con Marco Vivoli, presidente dell'Avis Comunale di Coggiola. Sarà sbagliato sicuramente.
1: Giusto.
0: Coggiola, vedi? Allora, nell'ultima parte ho detto giusto. Domenica 27 settembre avete premiato ben 64 soci benemeriti. Marco, ma dietro quelle 64 persone ci sono anni di donazioni e di impegno, no? Ma certo. È un'emozione vedere per te, insomma, sei anche un presidente da poco eletto, immagino.
1: Guarda, io sono un anno e mezzo che sono in carica e ti dico, non è una soddisfazione, di più di una soddisfazione, perché avendo quasi 200 donatori e 64 donatori di essi sono premiati, per me è una soddisfazione enorme, vuol dire che la gente ci tiene ancora tanto.
0: Certo, ma chi te l'ha fatto fare il presidente, scusa?
1: Praticamente, allora, il mio predecessore Cristian, che è stato uno dei presidenti, penso che sia stato il presidente con più anni nella nostra Avis, è stato ben 16 anni.
0: Sì, che salutiamo, dai, che salutiamo.
1: Che salutiamo tanto. Praticamente lui ha deciso di passare la mano, perché comunque è diventato papà,
0: certo.
1: E giustamente aveva anche degli impegni diversi da prima, e giustamente ha chiesto chi era disposto a fare il presidente. Io era qualche anno che avevo in mente di provarci, e alla fine ho deciso di mettermi in gioco, e sono felicissimo di essermi messo in gioco, anche perché, attenzione, dico una premessa: l'Avis di Coggiola va avanti, siamo in 11, va avanti perché ci sono 11 persone,
0: certo,
1: che lavorano,
0: certo,
1: tutte, certo, insieme. Io sono il nome in cima e che firmo, ma tutte le manifestazioni, gli eventi che facciamo, è certo. Tutto grazie a tutto il gruppo di 11 persone che,
0: certo, certo,
1: che prende del tempo del suo per dedicarlo all'Avis di Coggiola.
0: E noi ringraziamo sempre i consiglieri, perché sono una parte fondamentale dell'Avis. Ma avete fatto, ho letto, il corteo dei laurei, poi come sempre Avis c'ha la musica del,
1: certo, abbiamo,
0: c'ha la musica, la Santa Messa, insomma le solite, diciamo, cose,
1: certo,
0: che in generale,
1: certo,
0: fanno le Avis. E avete anche inaugurato una panchina, mi sembra.
1: Certamente, abbiamo due panchine. Praticamente
0: due.
1: Abbiamo inaugurato due panchine, la panchina del sangue e la panchina del plasma, una rossa e una gialla, con esposto un QR code in ognuna delle panchine, dove ci sono tutti i dettagli,
0: certo,
1: della donazione del,
0: certo,
1: sangue e della donazione del plasma.
0: Prima che ci salutiamo, perché sai, i tempi sono
1: così,
0: dimmi.
1: Volevo dirti, le panchine sono state esposte a Portula, però non a Coggiola.
0: A Portula Matrice.
1: Apporto la matrice dove si è svolto il pranzo.
0: Certo. Ascolta, prima di salutarci, se dovessi scegliere una parola per descrivere la giornata, quale sceglieresti?
1: Nata entusiasmo.
0: Ah, bene.
1: Entusiasmo, perché mio, di tutti i miei consiglieri e di tutte le persone che hanno partecipato, e tutti i vari parroco, forze dell'ordine, sindaci,
0: certo, certo,
1: protezione civile, tutti quelli che ci hanno aiutato, questo qui è entusiasmo vero e proprio.
0: Marco, grazie per essere stato con noi. 60 anni di storia sono importanti, ma soprattutto sono tante persone che hanno scelto di esserci. Complimenti a voi e all'Avis Comunale di Coggiola.
1: Vi ringrazio tanto e spero di sentirci. Un augurio a tutti.
0: Grazie, e da Radio Fa Buon Sangue è tutto. Un saluto a Marco e a tutta Coggiola, e noi ci sentiamo alla prossima. Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Marco Vivoli, presidente di Avis di Coggiola, provincia di Biella. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: musica fa buon sangue. Ecco le 5 più forti della settimana.
1: È Andrea Collalto al microfono. È la musica che fa buon sangue.
2: Roberto Vecchioni.
3: E donare sangue è una cosa non importante, importantissima. C'è un sacco di gente che ne ha bisogno. Vi spingo a farlo, vi prego di farlo. Ciao.

Grazie, grazie DJ Cibo. Riprendiamo subito la diretta e apriamo la classifica italiana con la posizione numero 5 di Musica fa buon sangue, un brano che porta immediatamente con sé un'immagine precisa: Napoli, il Mediterraneo, il sole e quella miscela di energia che sembra impossibile tenere ferma. Alla numero 5 troviamo Merck e Cremon insieme a Serena Brancale e The Colors con Partenope, un incontro di stili diversi che mette insieme elettronica, pop, voce e atmosfera mediterranea. E poi c'è proprio Partenope, nome che richiama una delle figure mitologiche legate alla città di Napoli. Insomma, anche quando la classifica cambia posizione, un po' d'estate riesce sempre a infilarsi dentro. Ma attenzione, siamo solo alla numero 5 e questa classifica ha ancora parecchie sorprese da raccontare. Ma andiamo ad ascoltare la numero 5, quindi con Merck e Cremon, Serena Brancale e The Colors,

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Biagio Izzo. Donare sangue è una cosa che aiuta te e gli altri, quindi dacci una mano, anzi un braccio, se no grazie.
1: Dalla Napoli di Partenope passiamo a una delle band che riesce sempre a giocare con le parole, situazioni e sentimenti in maniera molto personale. Alla numero 4 della nostra classifica italiana troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Beh, il titolo è già una piccola storia dentro la storia, sono tre modi diversi per dire praticamente la stessa cosa. Scusa, italiano, inglese e spagnolo. Perché quando una lingua non basta, tanto vale provarle tutte. Ma dietro l'ironia c'è quella capacità tipica dei pinguini di raccontare rapporti, errori, emozioni e situazioni quotidiane senza prendersi mai troppo sul serio. E questa settimana li troviamo alla numero 4, ma davanti a loro c'è ancora un bel pezzo di classifica da scoprire. Intanto andiamo ad ascoltarli. Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo siento, numero 4.

E arriviamo sul podio della nostra classifica italiana. Alla numero 3 questa settimana troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Beh, il titolo è praticamente una piccola scena cinematografica. Una giornata calda, una bibita, la musica, magari una macchina, qualche amico e quella sensazione che per una volta non serve organizzare niente, basta esserci. La settimana scorsa Tommaso Paradiso occupava la vetta, questa volta scende di qualche posizione ma rimane comunque saldamente sul podio. E poi diciamolo, una canzone che si intitola Agitare Coca-Cola ha già un avvertimento incorporato, quindi fate attenzione al volume e soprattutto non agitate troppo la bottiglia. Sarà la numero 3, ma adesso arrivano anche le due posizioni che possono cambiare completamente il volto della classifica. Intanto arriva lui, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, numero 3. Ma che

0: È la musica che fa buon sangue.
1: Ciao cari amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Rau Cremona e volevo ricordarvi che donare il sangue fa bene a te e fa bene agli altri. Quindi dateci una mano, anzi, dateci un braccio.

0: finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Ed eccoci davanti alla seconda grande novità della puntata. La numero 2 entra direttamente in classifica, Ernia con Dedica. Già il titolo ci porta in una dimensione completamente diversa. Una dedica è qualcosa che fai a qualcuno, qualcosa che vuoi lasciare, dire o consegnare attraverso una canzone. E nella musica una dedica può essere d'amore, di amicizia, di riconoscenza, oppure può diventare il modo migliore per dire qualcosa che a voce magari non riusciremo mai a spiegare. Ernia porta qui una nuova sfumatura nella nostra classifica italiana. È una new entry e non entra certo in punta di piedi, parte direttamente dalla seconda posizione. Ma se la numero 2 è una novità, la domanda viene spontanea: chi è riuscito a prendersi la vetta? Prima di scoprirlo, ascoltiamo Ernia con Dedica, numero 2. Che nome

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

più atteso della nostra classifica italiana di musica fa buon sangue. Chiudiamo la cinquina con la numero uno. E allora subito andiamo a presentarli, perché a conquistare la vetta sono Saif Bresh con Parlar d'amore. Un titolo che sembra semplice, quasi quotidiano, ma che nasconde una delle cose più difficili da fare: trovare le parole giuste quando quello che provi è davvero importante. Perché parlare è facile, parlare d'amore invece è tutta un'altra storia. E questa settimana Saif e Bresh fanno il salto decisivo e si prendono il primo posto della nostra classifica italiana. Quindi mettiamo il punto alla nostra cinquina con la canzone che questa settimana sale sul gradino più alto del podio. Numero 1, Saif featuring Bresh.

E con la nostra numero uno italiana siamo proprio arrivati ai saluti per quanto riguarda questa seconda puntata della nuova stagione di Musica Fa Buon Sangue. Abbiamo cambiato parecchio rispetto alla settimana scorsa, nuove posizioni, qualche sorpresa e due new entry che sono entrate direttamente nella parte alta delle classifiche. Ed è proprio questo il bello, una classifica non è mai ferma. Una settimana può essere quinto, quella dopo puoi ritrovarti in vetta, magari la settimana successiva può succedere ancora qualcosa di completamente diverso. Io comunque per questa settimana mi fermo qui, lascio continuare la musica, la diretta a chi è in studio ed è pronto per riprendere il filo della trasmissione. DJ Cibo, tocca a te. E beh, un grande saluto anche a tutte le radio che condividono Musica Fa Buon Sangue e ci permettono di arrivare ogni settimana sempre più lontano. Ne salutiamo idealmente una, ma quel saluto è per tutte voi. Grazie per averci ascoltato, grazie della compagnia e soprattutto continuate a seguirci perché la prossima classifica potrebbe cambiare ancora tutto. Da Andrea Collalto e da Musica Fa Buon Sangue, per questa settimana è tutto. Alla prossima!

0: Buon pomeriggio dalla redazione. È salito a 17 morti il bilancio dell'attacco russo a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. Le bombe sganciate da Mosca sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, così Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Lo stop alle sanzioni finanzia la guerra di Mosca, commenta Bruxelles. Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili invece le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale pro Gaza che chiede lo sblocco degli aiuti nella striscia e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa aderiscono associazioni, sindacati, collettivi studenteschi, Movimento 5 Stelle e Potere al Popolo. Greta Thunberg è per la prima volta in corteo a Napoli. Nei giorni in cui nel mondo si parla della diretta streaming dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, il Papa ribadisce il no della Chiesa alla pena capitale e posta su X l'hashtag No Death Penalty. La pena di morte, scrive Prevost, è inammissibile e contro la dignità della persona. Calcio, pugno duro del Portogallo contro Cristiano Ronaldo. Aperto un procedimento disciplinare dopo la sua decisione di abbandonare il ritiro della nazionale a Copenaghen durante la Nations League prima della gara contro la Danimarca. Il giocatore è ora ufficialmente sospeso in via provvisoria. È tutto, a più tardi.
1: Musica, sorrisi, questa è Radio Fa Buon Sangue con DJ Cibo.
2: Riso fa buon sangue, mi raccomando, diventate donatori, le sapete? Tutte! Vi stimo e vi incoraggio.

0: ascolti di Radio Fa Buon Sangue ci sono associazioni che hanno una storia e poi ci sono associazioni che con la loro storia hanno contribuito a costruire una comunità. Oggi facciamo tappa ad Ortona, in Abruzzo, per conoscere meglio una realtà che ha radici lontane, molto lontane. Ce lo facciamo raccontare dal presidente onorario di Avis Ortona, Giovanni Iannucci, che ha il telefono qui con me. Ciao Giovanni, benvenuto a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico, un saluto agli ascoltatori.
0: Ciao Giovanni, allora partiamo proprio dall'inizio. Intanto come stai? Tutto bene?
1: Io sto benissimo, anzi in un periodo adesso sto in vacanza.
0: Ah, meglio.
1: Perché sto al Salone Natico di Genova.
0: Ah, meglio per te, dai. Noi invece siamo qui in studio, ma siamo contenti di averti come presidente onorario di Avis Ortona. Partiamo proprio dall'inizio, dal 1951, no? Ci racconti com'è nata questa idea e cosa significava in quegli anni poi decidere di mettersi a disposizione degli altri.
1: Certo, allora noi abbiamo avuto la fortuna di avere a Ortona praticamente il dottor Carlo Bernabeo, che ha fatto le veci dell'inventore dell'Avis a Milano. Praticamente si è fatto promotore presso alcuni medici, il comune e altre persone di Ortona, ha chiesto di creare questo gruppo di volontari che fosse costante nel donare sangue per la necessità delle operazioni da fare in ospedale. Nel 25 febbraio del 1951 si sono riuniti e hanno dato vita all'Avis di Ortona, che è stata anche la prima Avis in Abruzzo.
0: Insomma,
1: quindi quella che...
0: Certo, sono passati tanti anni, dico, no?
1: Sì, più di 70.
0: Non sono pochi. Ma nel mezzo poi come è riuscita a crescere questa realtà? Cioè, oggi conta credo più di 500 donatori abituali, immagino.
1: Certo, all'inizio erano 5 donatori, poi pian pianino la realtà è migliorata negli anni 70, quando un componente del consiglio direttivo, Paolo Moretti, ha deciso di cambiare il modo di gestire l'Avis, cioè ha dedicato più tempo ai donatori anziché all'associazione. E praticamente si è fatto promotore in tutti i comuni della provincia di Chieti a cercare altre persone che fondassero l'Avis in tutti i comuni. Difatti la provincia di Chieti è quella migliore dal punto di vista di organizzazione. Pensa che la metà della raccolta che si fa in Abruzzo viene dalla provincia di Chieti.
0: Insomma è un bel lavoro, insomma, da tanti anni.
1: Certo.
0: Insomma, 5 persone nel 1951, più di 500 oggi. Direi che da quella piccola idea ha fatto davvero parecchia strada, no?
1: Sicuramente, anche oltre ad aver fatto parecchia strada, ha cambiato parecchio la modalità di avere un rapporto con il donatore molto più diretto. Prima eravamo costretti a fare la chiamata a noi, c'era un socio che chiamava i donatori. Adesso abbiamo creato il polo di chiamata, che è una qualcosa che l'Avis ha adottato in tutta Italia, ma è stata una nostra invenzione, se vogliamo, tra virgolette.
0: Ma adesso facciamo una pausa musicale e poi torniamo a parlare con Giovanni Iannucci della grande crescita del movimento Avis nato proprio da Ortona. Musica!

0: amici, bentornati a Radio Fa Buon Sangue. Siamo sempre in linea telefonica con Giovanni Iannucci, presidente onorario di Avis Ortona. Stavamo un po' parlando della storia, Giovanni, ma in questa storia di Avis Ortona ci sono anche due nomi, insomma, che hanno avuto un ruolo fondamentale. Tu ce ne stavi anche parlando prima, Paolo Moretti e Bruno Maio. Quanto è stata importante la loro dedizione?
1: Sì, loro praticamente facevano la sera, dopo l'orario di lavoro, partivano e andavano in tutti i comuni a cercare persone disposte a fare altrettanto, e ne hanno trovati tante. E Paolo Moretti, diciamo che è stata l'anima dell'Avis in Abruzzo. Lui attualmente è il presidente onorario regionale, però purtroppo ha preso una brutta malattia, quella del secolo, un po' è demenza senile, e quindi vive in un mondo suo che mi auguro sia migliore del nostro, e quindi non può essere, però c'è ancora, ed è stato lui il mio mentore, perché poi io sono da lui, ho imparato tante cose e sono stato presidente per circa 20 anni. Certo. Ho lasciato l'anno scorso e ho passato lo scettro al figlio di Maio Bruno, Domenico.
0: Ma insomma, loro due hanno contribuito alla nascita di queste nuove sezioni, sì, nella prima, sì, nella provincia, sì, di Chieti, e poi in tutta la regione.
1: Sì, e poi pian piano si sono estesi a tutta la regione, hanno fatto veramente un lavoro impressionante.
0: Ascolta, oggi guardando quella piccola associazione nata appunto nel 1951 e vedendo adesso più di 500 persone che continuano a donare, qual è la sensazione che poi provi anche tu, insomma, essendo stato presidente e ancora lo sei in mezzo, insomma?
1: Certo, la situazione è che i donatori purtroppo darebbero anche due braccia per donare, ma al momento in cui li chiami a collaborare nel consiglio direttivo, a fare altre cose, si tirano indietro, poi a fare il presidente ancora meno. Un po' li capisco, perché purtroppo con il cambio che hanno fatto, la rivoluzione che hanno fatto del terzo settore, hanno dato alle ONLUS, che adesso sono DV, una marea di incombenze burocratiche che cominciano a pesare. E non solo, ma poi bisogna stare attento, perché si può cadere sul penale, quindi parecchi rinunciano per non prendersi queste brighe. Beh, insomma, e quindi non è facile trovare un presidente nuovo.
0: Insomma, tantissime persone sicuramente,

0: è un gesto altamente morale per la comunità, tutto quello che vuoi. Però poi dico anche che onestamente all'inizio non si accusa in sole di quello che stai facendo, nel senso che lo fai essenzialmente per una questione egoistica,
1: certo,
0: o perché
1: certo.
0: ti serve per un parente, o perché serve a te, o perché l'Avis ti dà la possibilità di avere gli esami, ogni donazione, e quindi avere sotto controllo la tua fisicità.
1: Sono le storie che dimostrano quanto un piccolo gesto, quando viene condiviso, possa diventare qualcosa di enorme. Musica!
0: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giovanni Iannucci, presidente onorario di Avis Comunale Ortona. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Non cambiare frequenza, cambia solo il volume. Radio fa buon sangue. Radio fa buon sangue, DJ Cibo è in diretta.
1: Riso fa buon sangue, diventa donatore. Da Giovanni e Levi, ciao.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Amici di Radio Fa Buon Sangue, eccoci di nuovo insieme. Una storia che continua, quella di Avis Ortona. Sono 75 anni di storia e noi ne parliamo appunto con il presidente onorario Giovanni Iannucci, che è qui al telefono con noi. Ciao Giovanni, ci sei? Sei andato via, no?
1: No, Enrico, sono ancora qui. Anche
0: oh, bene,
1: perché
0: bene.
1: Se volessi parlare di Avis Ortona, poi sono un chiacchierone.
0: Ah,
1: non finirei
0: vabbè,
1: mai.
0: No, ma sai, alcuni vanno via dopo la seconda parte. No, sto scherzando. Ci sono varie... No, aspetta, che volevo chiederti una cosa, perché ho un sacco di domande. Se no... Secondo te, qual è il insomma, abbiamo parlato un po' di storia, ma il valore più importante che Avis Ortona è riuscita a trasmettere di generazione in generazione, già che tu insomma sei un po' l'anima storica?
1: Sicuramente siamo riusciti a far capire ai giovani negli ultimi anni a farli avvicinare più di qualche tempo fa, perché prima i giovani si allontanavano e quando andavo a presentare l'Avis nelle scuole superiori mi sono reso conto di una realtà che mi ha sconvolto e che non immaginavo. Parecchi giovani mi hanno detto che non venivano a donare perché sennò avrebbero fatto scoprire ai genitori le loro pecche, alcolismo, droga e quant'altro, e la cosa mi ha sconvolto, non mi aspettavo una realtà così. Adesso devo dire che è migliorata, i giovani sono in tanti quelli che si avvicinano all'Avis e spero.
0: Ma è perché si drogano meno e bevono meno, no?
1: Non ho capito.
0: Ha detto è perché si drogano meno e bevono meno, non credo.
1: Certo, certo.
0: No, è una battuta naturalmente.
1: Niente. Allora, in più, quello che siamo riusciti a fare in Avis, ci sono due donatori in particolare che ho fatto in modo che venissero premiati dal presidente nazionale Oscar Bianchi in occasione della Honor Day che si è fatta all'Aquila. Si è parlato un po' di Avis nei piccoli centri e si è parlato di come potesse l'Avis come associazione, a prescindere dal raccogliere donatori di sangue, fare un nucleo in piccoli centri dove non esiste, magari insieme ad altre associazioni creare un nucleo aggregante per le popolazioni. Vediamo se ci riusciamo.
0: Ma secondo te, visto che insomma, ti ripeto, sei un po' una bella anima storica di queste di Avis Ortona, ma in generale anche di Avis, è cambiato il modo di vivere il volontariato rispetto agli inizi, oppure più o meno siamo alla stessa stregua, ma oppure anche peggio, perché poi sai, non è che le cose vanno sempre bene.
1: Sì, è cambiata parecchio, perché c'era un attaccamento maggiore all'associazione prima, adesso c'è solo l'attaccamento al fatto, sì, mi chiami, vengo a donare e basta. Non esiste il socio, prima si faceva in quattro, quando si facevano le assemblee si riempivano i teatri, adesso purtroppo quando si fanno le assemblee si sono quattro mingherlini e non vengono, perché non lo so perché. Anche anche le altre associazioni hanno lo stesso problema, manca questa non so come chiamarla, questa fidelizzazione all'associazione proprio, a sentirsi propria. È un po' come noi italiani, noi, come ha detto qualcuno qualche anno fa, l'Italia è fatta, dobbiamo ancora fare gli italiani, probabilmente dobbiamo ancora riuscire a fare anche gli avissini.
0: Certo, perché è sempre il solito discorso, però dai, una lunga storia fatta di 75 anni, gesti concreti e soprattutto tanta donazione. Ma adesso ci prendiamo un momento di musica, perché anche la musica, come la donazione, ha una cosa in comune: quando la condividi arriva molto più lontano. Quindi restate con noi e andiamo con la musica.

0: di Radio Favor Sangue, eccoci qua con una bellissima chiacchierata con il presidente Iannucci. Parliamo anche del futuro di Avis Ortona. Ma secondo te cosa bisogna fare per avvicinare sempre più i giovani alla donazione? Ne abbiamo parlato un po' prima, anche perché insomma è un po' difficile.
1: Credo che l'unico modo è trovare dei giovani che parlino con i giovani, perché io purtroppo penso che noi, io dico io della mia età che ho 72 anni, o qualcuno anche con qualche anno di meno, purtroppo pur parlando l'italiano parliamo un linguaggio diverso che non è compreso e non si aggrappa ai giovani. Quindi dobbiamo trovare dei giovani che prendano a cuore l'associazione e siano loro a parlare ai loro coetanei, e allora forse riusciremo a prenderne di più, perché noi purtroppo abbiamo, ma già se vuole, perché venivo parlando in qualche riunione, dice allora fai, mandi l'hashtag, mandi, cioè sono cose che per la mia generazione sono mi marte, se vogliamo, anche se io li uso, per carità, certo. Però tra di loro comunicano in quel modo,
0: certo, hai, quindi... ragione. Hai ragione, anche se in effetti poi c'è un po' in questo modo operandis, il modus operandis di Avis, diciamo, di quelli un po' vecchiotti, che è fatica un po' da smembrare, dai, siamo onesti,
1: sì,
0: anche dai.
1: Sì, difatti bisogna rinnovarsi, perché se io mando un messaggio,
0: sì,
1: a un
0: socio, dal dirlo al farlo, Giovanni, dal dirlo al farlo c'è una difficoltà oggettiva.
1: Certo, sicura, e difatti per questo, anche nel discorso che abbiamo fatto all'Aquila, dobbiamo cercare di fare in modo che le piccole Avis si uniscano e ne facciano una più grande, perché con tutte le incombenze amministrative che ci sono da fare, magari è meglio se si prende l'incombenza, la più grande la fa per tutte.
0: Guarda, Riso Fa Buon Sangue è nata nel 2019, io credo, sì, di aver detto queste cose qua nel 2019, quindi sono passati, sì, un po' di anni da quando le dico in riunioni, perché poi non è che mi sono mai tirato indietro, però diciamo, sì, che siamo un po' laboriosi, ecco, mettiamola così.
1: Sicuramente, fortunatamente in tutti i convegni e congressi che facciamo ne parliamo, e spero che facciano dei corsi di aggiornamento più, sempre più spesso, per i dirigenti e per chi vuol diventarlo.
0: Allora facciamo, perché così, serve. Dai, sì, serve assolutamente. Voglio chiudere con te, insomma, con questa bella chiacchierata, con una domanda molto semplice, già che siamo qui io e te, facciamo finta di essere solo io e te,
1: sì,
0: forse
1: certo,
0: anche la più importante, ma se avessi davanti un ragazzo che non ha mai donato il sangue, quale sarebbe la prima cosa che gli diresti per convincerlo almeno a provare?
1: Ma gli direi, guarda, ho conosciuto persone che a 50 anni non hanno mai fatto l'esame del sangue, quindi magari si ritrovano con un problema che non si può più risolvere. Donando il sangue, la prima cosa che riesci ad avere per te è il controllo della tua situazione fisica. Poi viene anche il fatto che fai un gesto importantissimo, perché io alla fine della mia presentazione dico, in un momento qualcuno ha avuto bisogno di te e tu c'eri.
0: Giovanni Iannucci, presidente onorario di Avis Ortona, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per avermi permesso di esserci.
0: La storia di Avis Ortona è iniziata con 5 persone, è arrivata oggi con più di 500 donatori, è davvero una bella storia, e soprattutto è arrivata anche a Radio Fa Buon Sangue, e questo è interessante. Quindi grazie a tutti, un abbraccio ad Avis Ortona e a tutti i donatori di Ortona.
1: Grazie, un abbraccio a voi.
0: E noi andiamo con la musica, e tanti saluti da Radio Fa Buon Sangue. Musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giovanni Iannucci, presidente onorario di Avis Comunale Ortona. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Per oggi è tutto. Ma continuate a donare sangue. Ciao, alla prossima settimana.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica l'instabilità si attarderà al sud, coinvolgendo soprattutto il basso Adriatico, mentre altrove un timido rinforzo dell'anticiclone favorirà condizioni migliori. Tuttavia il nord verrà lambito dalla coda di un altro fronte in scorrimento sull'Europa centrale, che distribuirà qualche pioggia, segnatamente sul Levante Ligure ed estremo nord-est. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un saluto dalla redazione. Presidi e cortei pro palle in numerose città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino, per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. Momenti di tensione nel capoluogo piemontese. Tra i manifestanti a Napoli anche Greta Thunberg. È stata udita una forte esplosione all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, secondo testimoni citati da Reuters. Poco prima lo scalo aveva invitato i viaggiatori a contattare la compagnia aerea e confermare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto, un messaggio analogo a quello diffuso giovedì, quando l'aeroporto è stato bersaglio di attacchi Houthi. Nei giorni in cui nel mondo si parla della diretta streaming dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, il Papa ribadisce il no della Chiesa alla pena capitale e posta su X l'hashtag No Death Penalty. La pena di morte, scrive Prevost, è inammissibile, è contro la dignità della persona. Formula 1, Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per la Ferrari di Leclerc, poi l'altra rossa di Hamilton. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Russell partirà ultimo per cambio power unit. Calcio, la sesta giornata di Serie A si apre con il successo del Genoa, che batte 2-1 la Fiorentina e ottiene così la prima vittoria in questo campionato. Dalle 18 in campo Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Max Verstappen si conferma sempre più dominatore a Singapore. Dopo la pole sprint, la gara sprint, si prende anche la pole position sul tracciato di Marina Bay. L'olandese batte la forte concorrenza delle Ferrari con Leclerc ed Hamilton, che partiranno alle sue spalle. Quarto il leader del mondiale, Kimi Antonelli, davanti a Norris e Russell, che partirà però dal fondo dopo aver sostituito la power unit. Insieme al calcio, la sesta giornata di Serie A si apre con il successo del Genoa, che batte 2-1 la Fiorentina e ottiene così la prima vittoria in questo campionato. A decidere il match del Ferraris sono le reti realizzate da Osmaic e Messias, con il grifone che agguanta dunque proprio i viola, quota 4 punti in classifica. Indolore lo sfortunato autogol di Vasquez. Dalle 18 in campo Inter Parma, missione primato solitario per i nerazzurri. Vincendo oggi si porterebbero a più 3 su Roma e Lazio, che scendono in campo domani. Per Gilardino, che ha ereditato la panchina dei Ducali dall'esonerato Cuesta, un battesimo di fuoco in casa dei campioni d'Italia. Lautaro fuori, gioca Pio Esposito con Thuram, Çalhanoğlu titolare a centrocampo con Sučić e Mkhitaryan. Alle 20.45 fare accesi al Maradona. Per il Napoli c'è l'ostacolo Frosinone, una delle grandi rivelazioni di questo inizio di campionato. Gli azzurri di Allegri hanno iniziato a rilento, raccogliendo solo 7 punti nelle prime 5 giornate. I ciociari invece neopromossi sono quota 10. Allegri dovrebbe giocare con una difesa a 4 e ha recuperato McTominay, che avrà 20-30 minuti di autonomia. Alle spalle di Højlund, De Bruyne verso la maglia da titolare, Neres e Lang sulle fasce. Tra i ciociari, Bobček sostituirà l'infortunato Raimondo. Vigilia in casa Juve, Allegri riparte da Cagliari dopo il break legato agli impegni delle nazionali, di fronte una delle squadre rivelazione di questa prima porzione di campionato. Loro meritano i punti fatti sinora, ma non la vittoria dello scorso anno. Sarà una sfida difficile perché sono bravi a ribaltare l'azione. Hanno ragazzi di talento, dice il tecnico bianconero. Dovremo essere bravi, decisi e intensi. Il ciclismo: Paul Seixas vince la 120esima edizione del Giro di Lombardia e il francese vince ad appena 20 anni la prima monumento della sua carriera e diventa il corridore più giovane di sempre ad aver conquistato la classica delle foglie morte. Battuto il record di Giovanni Gerbi che durava dal 2005. Decisiva la sua azione sul Civiglio. Alle sue spalle sul podio Mas e un enorme ciccone. Evenepoel solo quarto, delude Del Toro. Tennis: Stefanos Tsitsipas si impone 6-3-6-4 su Luciano Darderi, che saluta così il torneo di Shanghai. Troppo più forte oggi il greco, atteso ora da un ottavo di finale contro lo statunitense Taylor Fritz. Con l'eliminazione di Darderi non ci saranno italiani nel terzo turno del Masters 1000 cinese. Sesta vittoria consecutiva per Carlos Alcaraz, che al debutto a Shanghai impiega un'ora per battere Cerundolo con un doppio 6-3. Successi in rimonta invece per Hodar, Ujeh Aliassim e Medvedev. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
4: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
5: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

senza troppi preamboli, diciamo subito che nel weekend, lo sapete tutti, lo ricordiamo perché ormai è cosa nota a tutti coloro che ascoltano le oltre 80 altre radio collegate con la redazione di 7va.fm, in fase di weekend le 7 chiavi del ritmo. E allora si parte subito dalla 7 perché c'è Atuna con Estate Habibi, qualcosa che abbiamo avuto anche naturalmente in posizione oro al numero 1, Estate Habibi edizione 2026 per la missione

con la sua esplosiva song, l'abbiamo definita il tamburo a lunga estate, e ci stiamo riferendo a Dentro i tuoi occhi. Su queste sonorità, appuntamento alla prossima per altri aggiornamenti con DJ K7. Te lo godo da Chico.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal Alterradio Algodey.
1: From 7 bar FM Alterradio Algodey.
0: From 7 bar.fm barra Alterradio Algodey.
2: From 7 bar.fm Alterradio Algodey.
0: From 7ba.fm / Alterradio Algodey. From 7ba.fm / Alterradio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, solito orario anche sulla vostra antenna del cuore per un altro numero di Algodey. Particolarmente interessanti le puntate di quest'ultimo periodo, ma del resto sono anni che Algodey non vi delude mai e ce ne accorgiamo da ciò che ci scrivete. Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, anche questa volta gran colpo della redazione, non è stato facile inseguirlo perché è davvero impegnatissimo e abbiamo un regista tra i più in luce, tra quelli che stanno venendo fuori davvero molto bene, e sto parlando di Tommaso Spiridigliozzi, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
4: Salve, bentrovati a tutti i radioascoltatori di 7va.fm.
3: Grazie Tommaso di aver aderito, siamo due primule rosse, anche io non sono prendibilissimo, però insomma noi vogliamo in Algodey sempre qualcuno che ha qualcosa da raccontare, perché ti immagini viene in trasmissione qualcuno e dice ah non sto facendo niente, non ho nulla da dire, non viene fuori invece nemmeno la puntata. Allora sei un attore, sei un regista, scrittore e sceneggiatore, perché della tua opera prima hai voluto fare un po' il personaggio, me la canto e me la suono, nel senso che da un tuo romanzo hai scritto una sceneggiatura e poi hai firmato la regia, e se mi hanno informato bene, correggimi se sbaglio, hai anche interpretato un ruolo abbastanza rilevante, giusto?
4: Sì, giusto. Il mio primo lavoro, diciamo, dal titolo di Return, parte da una storia appunto inventata da me e a cui ho fatto anche la regia, e abbiamo fatto questo film che è un lungometraggio. In questo film ho interpretato anche il ruolo di un boss mafioso, diciamo così. Avevo una banda di mafiosi, doveva rapire un grosso personaggio, insomma, non è che voglio spoilerare tanto, però questo film, diciamo, l'abbiamo fatto principalmente perché dovevamo presentarlo a un film festival internazionale di Lenola, e infatti siamo rientrati tra i primi 7 classificati su 2038 film provenienti da 101 paesi del mondo. Quindi come prima opera mi ritengo molto soddisfatto, e come si dice è stata un po' la fortuna del neofita, no? Siamo partiti bene, e da lì diciamo è partita tutta la mia carriera, piccola carriera, perché dal 2019 che ho iniziato questa carriera qua. Comunque adesso stiamo andando avanti, ho fatto anche altre opere nel percorso, però ecco, dicevo, una cosa che mi piace fare, la mia strada principale è quella, ecco, della regia cinematografica, anche se mi piace stare anche davanti alle telecamere per mettermi un po' in gioco, come si dice.
3: Eh beh sì, ce ne sono di registi comunque che amano stare nell'ombra, non appaiono mai, invece ce ne sono tanti che hanno realizzato dei cameo per se stessi, e invece molti altri che girano da protagonisti, si parte da De Sica, si va a finire a Verdone, potrei fare altri chissà quanti esempi, ma qui sei più ferrato tu. Tra l'altro mi diceva Antonio Gentile, che ringraziamo perché lui di Oximedia, che ci ha fatto da gancio, che sei uno forte. Sì. In effetti già all'opera prima ti sei piazzato bene in questo importante festival. E tra l'altro la cosa che ci ha colpito molto è stata questa cosa, che giusto per fare onore a un altro grande della recitazione italiana di tutti i tempi, il grande Edoardo, tu sei uno di quelli che dice gli esami non finiscono mai, perché ok, hai girato, giri, fai così, però continui a studiare.
4: Sì assolutamente, perché penso e sono convinto che sì, autodidatta fino a un certo punto, però se si vogliono raggiungere dei risultati abbastanza elevati bisogna comunque studiare tanto, e bisogna anche frequentare, ecco appunto, delle scuole di recitazione cinematografica, appunto,
3: le famose accademie, no?
4: Le famose accademie. Infatti io sono al quinto anno di regia cinematografica e recitazione cinematografica presso la Scuola di Arte Cinematografica di Frosinone, con la quale collaboro. Mi hanno dato anche modo di partecipare a due film come attore, il primo nel 2021 dal titolo The Fragments, dove io interpretavo il ruolo di un prete in vacanza, e poi nel 2022 invece come protagonista di un altro cortometraggio, questo invece è un cortometraggio dal titolo Il Coprifuoco 1943, dove interpreteravo il ruolo di un partigiano insieme ad un'altra ragazza, che attrice anche lei, Jessica Iori, che lei faceva la parte della staffetta. Quindi raccontavamo un po', ecco, durante il coprifuoco che cosa succedevano in queste cantine dove si scrivevano questi bigliettini da trasportare da un paese all'altro, visto che era l'unico mezzo di comunicazione per portare i messaggi, insomma, ecco. Però è stato molto divertente, un bel film, mi è piaciuto tantissimo, perché i film d'epoca sono un po' difficili da realizzare, ma sono molto belli.
3: Beh, ottima scelta quella di frequentare un'accademia, nonostante tu hai già le mani in pasta, perché poi sono occasioni di incontro, come tu stesso hai potuto provare sulla tua pelle e raccontarci in questa cosa, e quindi sono situazioni in cui si fanno incontri, scambi di idee, ma anche poi dopo si ha un'atmosfera di bottega scuola, no? Nel senso che uno poi dopo mette in pratica quello che sta provando nella teoria, e quindi si esercita davvero un qualcosa che poi dopo viene fuori. Una cosa davvero molto positiva che ci ha raccontato, tra l'altro affascinante il fatto del

0: dell'ambientazione, no? Che torna indietro di qualche decennio, di mezzo secolo. In effetti bisogna stare attenti, particolare attenzione agli arredatori, i costumisti, no? Chi costruisce le scene deve stare attento che magari non passi una autovettura modernissima, anzi bisogna cercarne d'epoca, no? Quindi è un lavoro in più da dover fare, no? I vestiti devono essere quelli, no?
1: Sì, infatti, ecco, appunto per questo motivo i film d'epoca sono un po' più complicati da realizzare, perché bisogna fare attenzione a tante cose e in primis anche la location. Infatti noi abbiamo girato in un castello a Ceccano del 1300, in una cantina di questo castello, dove era praticamente rimasto tutto intatto come all'epoca. È stato proprio una location bellissima, a parte diciamo tutti gli oggetti dell'epoca, insomma tutte queste cosette così che sono state molto realistiche. Però ecco, è stata una bellissima esperienza che mi ha dato poi di input di proseguire ancora con più grinta, ancora con più voglia di fare. E infatti da lì poi è partito il progetto del film Il silenzio del fiume.
0: Un attimo Tommaso, ne parliamo tra un attimo, perché dalla regia mi dicono che è pronto un dischettino e poi andiamo avanti. Va bene?
1: Va benissimo, ok.

0: Eccoci qua, non manca mai la musica in ogni puntata di Algodei con Tommaso Spiridigliozzi. È davvero un piacere essere a dialogo al riguardo circa una delle più affascinanti delle arti, no? La magia del cinema. E quindi ci sta scappando qualche minuto di troppo, però è un piacere. Secondo me non basterà nemmeno questa puntata e, col permesso di Tommaso, saremo elementi di disturbo perché si avvicinano dei set molto importanti, ghiotti e gustosi anche per la redazione di Siamo da Italia. E quindi, Tommaso, cosa c'hai che bolle in pentola?
1: Sì, diciamo che abbiamo già ultimato l'ultima sceneggiatura sulla quale stiamo lavorando da quasi 2 anni, 1 anno e mezzo circa, e siamo pronti per partire con questa nuova avventura. E il titolo del film è Sharon. Praticamente raccontiamo un po' la storia di una ex fotomodella, però non voglio spoilerare più di tanto perché poi quello che sarà lo vedremo al cinema. E l'attrice principale di questo film è Francesca Mazzaroppi, che ha già collaborato con me in altri film, quindi è un'attrice abbastanza rilevante e molto brava. E poi dice molto questa parte perché rispecchia un po' la sua fisionomia, il suo modo di essere, quindi è stato molto azzeccato come scelta.
0: È chiaro che i ruoli fondamentali sono assegnati, ci mancherebbe, però Antonio Gentile mi diceva di ancora qualche apertura per delle parti secondarie comunque interessanti, no, da poter provare, perché avete sempre dei casting aperti. Recentemente ho letto ce n'è stato uno e credo che ne farete qualcun altro, anche se sei ormai pronto per quella che è la fase proprio di iniziare a girare, così come ci facevi cenno.
1: Sì, perché in questo film occorrono circa 55 attori recitanti e oltre 60 comparse, perché è un lungometraggio e abbiamo 90 scene da girare per quasi 2 ore di film, quindi ci sono parecchi personaggi, cioè diciamo una buona parte li abbiamo già trovati, quindi manca giusto anche qualche comparsa o qualcosa così, però tutti i ruoli principali sono già stati assegnati, abbiamo già cominciato a fare dei provini e inizieremo le riprese.
0: E beh, perché il film è un'arte che si fa col cuore, c'è dentro anche molto jazz, no? Qualcosa di improvvisazione, però mi piace parlare con te perché tra quei registi che ho conosciuto sei uno di quelli che parla con i numeri, 90 scene, 55 parti, cioè, perché poi è un fatto anche di numeri, perché bisogna preparare tutto per filo e per segno, il copione, oltre a recitare le battute, le ambientazioni e così, ha anche una serie di numeri che sono poi il motore fondamentale di quella che sarà poi la struttura, no?
1: Sì, infatti, perché è come quando uno vuole costruire un palazzo, bisogna fare un progetto dettagliatissimo, a parte il cast artistico composto da tutti gli attori, ci vuole anche un cast tecnico composto da tecnici professionisti nel settore e capaci di svolgere comunque ognuno il suo lavoro. Infatti ci siamo affidati come

0: Eccoci qua dopo quest'altra brevissima pausa musicale. Stiamo parlando in questo numero molto interessante, devo dire la verità, di Al Godet, perché quando c'è il cinema c'è questa atmosfera davvero particolare e affascinante, davvero meravigliosa, come meraviglia tutto il mondo del cinema. Lo avevamo promesso prima perché dalla regia mi hanno detto: guarda che ha interrotto il maestro, e quindi Tommaso Spiridio si tornerà su Il silenzio del fiume, no? Questo altro film a cui tu tieni molto.
1: Sì, questo diciamo è stato il film più importante che ho fatto fino adesso, anche perché anche qui abbiamo un lungometraggio di 102 minuti di film e praticamente una storia che è stata estrapolata da un racconto dello sceneggiatore che ha scritto appunto la sceneggiatura, che è Rodolfo Andrei, e questo film racconta un po' la storia di una ragazza che purtroppo viene perseguitata dal suo spasimante, e parliamo principalmente dell'attualissimo fenomeno che si sta svolgendo tutti i giorni praticamente in tutta Italia, ma in tutto il mondo, che è il femminicidio e la violenza di genere. E purtroppo è una dura realtà che con questo film abbiamo voluto un po', ecco, sensibilizzare un po' l'opinione pubblica per far modo che si prenda qualche provvedimento un po' più serio, perché praticamente tutti questi casi che vengono di femminicidio sono praticamente la maggior parte irrisolti oppure con non certezza della pena. Ecco, questa cosa è molto grave, perché in Italia bisogna prendere provvedimenti molto seri per questi tipi di crimini.
0: Puntare i riflettori su questo argomento scottantissimo e triste purtroppo non è mai abbastanza, e quindi davvero ti ringraziamo per questa bellissima opera di impegno. E quindi bisogna tenere duro, continuare questa lotta, perché davvero ci fa tornare all'era animale, cioè non è possibile veramente sopportare ancora cose di questo genere. Tommaso, il tempo è tiranno più che mai, perché una puntata così interessante veramente ha visto scorrere velocissime le lancette, fare i loro giri, però sono sicuro che dovrai sopportarci, perché da quando inizierete a girare, noi non dico settimanalmente ma a stretto ritmo, vogliamo sentire cosa ci racconterai, e magari così ti farai ambasciatore per noi anche presso alcune attrici, alcuni attori, e dal set ci racconteranno, senza spoilerare, sempre regola fissa, però insomma ci daranno un po' settimana per settimana quello che sarà l'andamento di quest'opera che ti appresti a fare, Sharon, che ti appresti a mettere in pista, ok?
1: Sì, sì, assolutamente. Ecco, già inizio l'anno prossimo, iniziamo le riprese, quindi poi man mano vi aggiorneremo sugli eventi e su tutte le scene che andremo a girare man mano strada facendo. Va benissimo.
0: Allora, ti ringraziamo ancora e ci sentiamo presto. Tommaso Spiridigliozzi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima.
0: La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Vado velocissimo, solo per ricordarvi comunque che tra 23 ore e 45 minuti circa ci sarà un'altra puntata, argomento come sempre a piacere, ma vi garantisco sempre interessantissimo. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

Buonasera dalla redazione. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, almeno 5 di queste, tutte di nazionalità saudita, sono in terapia intensiva. Conflitto Mosca-Kiev. La delegazione ucraina ha lasciato Miami, dove era arrivata per 2 giorni di colloqui con inviati europei e negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Secondo il Kiev Independent, gli inviati ucraini sono stati colti di sorpresa dall'annuncio di Trump di un accordo sul gasolio con il presidente russo Putin. Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito degli Scarafaggi contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Arrestato anche lo stesso leader del partito, Dipke, l'accusa di manifestazione non autorizzata. Proseguono le indagini a Roma nel tentativo di dare un volto agli aggressori dell'attore Davide Iacopini, ricoverato al San Camillo in gravissime condizioni. Il nuovo sviluppo è legato alla denuncia presentata da un uomo per il furto della propria auto, una minicar nera. Lo stesso colore e tipo di mezzo su cui i due aggressori hanno seminato il panico nelle strade comprese tra Monteverde Vecchio e Testaccio. Ciclismo. Paul Seixas fa la storia. Il francese domina ad appena 20 anni la 120esima edizione del Giro di Lombardia, diventando il corridore più giovane di sempre a conquistarla. Alle sue spalle, sul traguardo di Como, Mas è un enorme ciccone. È tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica l'instabilità si attarderà al sud, coinvolgendo soprattutto il basso Adriatico, mentre altrove un timido rinforzo dell'anticiclone favorirà condizioni migliori. Tuttavia il nord verrà lambito dalla coda di un altro fronte in scorrimento sull'Europa centrale, che distribuirà qualche pioggia, segnatamente sul Levante Ligure ed estremo nord-est. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Bentrovati amici, questa è la nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Joe Bonamassa è un chitarrista con i controfiocchi, virtuoso, pulito, la sua chitarra è un turbinio di note, mai però fine a se stesse, mentre Beth Hart possiede una voce incredibile, padrona del palco come poche, e bella, sensuale come solo la musica soul blues sa essere alle volte. Registrato ad Amsterdam, il concerto contiene 22 brani. Tra le tracce troviamo rivisitazioni di brani classici del soul blues contaminate di rock, comprese anche negli album fatti in precedenza insieme. Questa è Someday After Whale, un vecchio brano di Freddie King. Joe Bonamassa e Beth Hart qui a Me and Blues.

Mentre We Are The Light is un doppio album dal vivo che offre la possibilità di scoprire ogni sfumatura della musica di John Mayer, essendo diviso in tre parti, acustica, in trio elettrico con la sua band. Nella sua musica c'è in effetti un po' di tutto, il rock elettrico e pulsante che non ha paura di confrontarsi con i giganti come Jimi Hendrix, ma anche le incursioni nel pop di classe come Waiting for the World. Questa è la famosa I Am Gonna Find Another You. John Mayer e la sua band qui a Me and Blues.

everybody.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music. Pow, pow, pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Rob Tognoni è un blues rock originario della Tasmania, in Australia, che si esibisce spesso in tour in tutta Europa, dove si è costruito un nutrito seguito. È noto per i suoi spettacoli esplosivi. Tognoni ha conquistato praticamente tutti i principali festival blues del mondo. Questo virtuoso chitarrista nutre una grande passione per il power rock, il rock e il blues, ma disdegna incursioni, ma non disdegna, direi più che altro, incursioni nel rhythm and blues classico. Questa è la cover di Like a Rolling Stones di Bob Dylan. Bob Tognoni qui a Me and Blues.
2: 1, 2, 3.

Un altro chitarrista importante, rock blues, è Paul Warren, noto per essere stato membro di diverse rock band e per aver suonato in tour con Tina Turner e il cantante rock inglese Rod Stewart. Anche se non sembra, ma la carriera di Warren è costellata da una lunga lista di traguardi talmente importanti da annullare ogni dubbio sulle capacità di questo musicista. Si pensa ai Night City, la band che Ray Manzarek formò dopo la fine dei Doors nel 1975. E della quale Paul Warren fu parte fondamentale. La chitarra di Warren ha lasciato il segno su un hit importantissima come Papa Was o Rolling Stones dei Temptation. Paul Warren qui a Me and Blues.

Blues in My Soul di Bridget Jenny è caldamente consigliato ai fan di Jimi Hendrix, Robin Trower, Rory Gallagher e a tutti gli altri eccellenti chitarristi blues di livello mondiale, capaci direi di improvvisare per ore su riff straordinari. Se amate il vero mojo del blues rock e questo è il vostro genere, ascoltate l'essenziale disco Blues in My Soul qui a Mia Blues, Start Blues, Jenny Blachey.

sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Lloyd Jones è un artista roots di Portland. Ha girato il mondo in tournée, ha collezionato decine di importanti premi e riconoscimenti. È un instancabile musicista itinerante che calca i palchi dei festival e i club di tutto il paese, conquistando un pubblico entusiasta che non ha mai abbastanza del suo blues paludoso, del suo modo di suonare la chitarra, ma nello stesso tempo del suo funk grintoso, del suo soul, che hanno tutti ritmi da Roadhouse, e del suo rhythm and blues vecchia scuola. Questa è Every Time We Meet, Lloyd Jones, qui a Me and Blues.

John Hammett è uno dei migliori cantanti e armonicisti. I suoi spettacoli dal vivo mettono in risalto la presenza scenica dinamica di una band super affiatata e una ricchezza di canzoni originali che spaziano dal blues casalingo alle fervide ballate rhythm and blues. Cresciuto in campagna, fu attratto dai suoni hip hop e dalla rock band dell'epoca. John suonava l'armonica e cantava in band nei vari locali della città, spesso aprendo gli spettacoli di gruppi blues in tournée a livello nazionale. Così facendo catturò l'attenzione rapidamente di musicisti blues affermati che lo vollero con lui. Questa è Summer O'Reacher, John Hammett, qui a Me and Blues.

Kim Simpson era un musicista gallese, è stato il fondatore, chitarrista, compositore principale e unico membro costante del gruppo rock blues Savoy Brown, che formò nel 1965. Il gruppo era uno dei sei grandi gruppi blues del boom del British Blues. Insieme a John Mayer, Fleetwood Mac, Jethro Tull, Chick Snack e Tanner Shafter, Simmons è stato la mano guida dei Savoy Brown, dai loro primi singoli pubblicati appunto nel 1966 fino alla loro ultima uscita. Questa si chiama Loving in New York, per voi Kim Simpson, Kim Simmons, qui a

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

Buonasera dalla redazione. Scontro totale tra Trump e Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. All'Ucraina serve un nuovo leader. Zelensky vuole solo creare problemi, attacca il leader americano, che ieri ha parlato con Putin. La delegazione ucraina lascia intanto i colloqui di Miami in anticipo. Il Cremlino fa sapere sono sensate alcune proposte statunitensi sulla de-escalation. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto

Di Riad. Almeno 5 sono in terapia intensiva. La Farnesina invita ad evitare lo scalo di Riad. Krista Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Il maltempo sferza il sud, un violento temporale si è abbattuto sul Lipari con decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e torrenti esondati. Bombe d'acqua anche in Calabria, in particolare nel Regino, allagata la cripta della Basilica di San Nicola a Bari. A Napoli crolla un pino secolare all'ospedale Cardarelli. Nel Trapanese si contano i danni delle trombe marine. Formula 1, Verstappen domina a Marina Bay, vince la sprint e conquista la pole position del GP di Singapore. L'olandese della Red Bull precede le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarta la Mercedes di Antonelli, sesto il compagno di squadra Russell. Per il calcio in Serie A, De Rossi può rifiatare. Primo successo del Genoa, al Marassi piegato 2-1 la Fiorentina. In campo Inter Parma stasera Napoli Frosinone. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie dal Bellunese. Iniziamo con la notizia riguardante le truffe sventate nel Bellunese. Grazie alla vigilanza del personale di Poste Italiane e alla collaborazione con le forze dell'ordine, sono stati bloccati due tentativi di frode, uno a Belluno e uno in Cadore. Queste azioni hanno permesso di evitare una perdita complessiva di circa 20.000 euro a danno di due clienti. Passiamo ora alla commemorazione del Vajont, avvenuta 63 anni dopo la tragica notte del 9 ottobre 1963. Le comunità di Longarone, Erto e Casso, insieme al comune di Vajont, si sono unite per ricordare le 1910 vittime di quel disastro. Questa ricorrenza coincide con la giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo. Rimanendo sul tema della sicurezza ambientale, l'associazione Gli Amici di Cesana ha lanciato un allarme riguardo alla situazione del fiume Piave, a monte dello sbarramento Cesana Busche. L'associazione ha richiesto un incontro urgente con gli enti competenti per discutere interventi di messa in sicurezza, evidenziando una situazione preoccupante nell'alveo, invaso da ghiaie e vegetazione. In un altro ambito, oltre 5 milioni di euro sono stati investiti per la sicurezza idrogeologica di San Vito di Cadore. Gli interventi, realizzati e programmati nel bacino del Ru Secco, mirano a tutelare una delle aree più delicate dal punto di vista idraulico del territorio cadorino. L'assessore regionale alle foreste e alla montagna, Dario Bond, ha visitato i cantieri per verificare lo stato dei lavori. Infine, Confartigianato Imprese Belluno ha sottolineato l'importanza di una riforma dell'artigianato, considerata indispensabile per affrontare i rapidi cambiamenti del mondo del lavoro. L'organizzazione ha richiesto una revisione della legge quadro 443-1985, ormai obsoleta, per adattarsi alle nuove esigenze di mercati, tecnologie e competenze. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Stevie Wonder, questa era Another Star a rappresentare un album stupendo come Songs in the Key of Life, che in questo 2026 compie la bellezza di 50 anni, portati molto molto bene. Un disco questo che ha fatto veramente la storia e che questa leggenda vivente celebrerà eseguendolo tutto per intero dal vivo con la sua band attraverso un tour che toccherà l'Europa tra ottobre e novembre, segnando così il suo primo ritorno sul continente in fatto di concerti dopo 16 anni, per proseguire poi negli Stati Uniti fino a dicembre. Ecco, l'unica nota dolente tra le locations in cui Stevie Wonder si esibirà è non c'è nessuna data che riguarda il nostro paese. Le date più vicine a noi sono quelle di Parigi in Francia il 15 ottobre e due date in Germania, quelle di Hannover il 24 e Colonia il 26. Ed è davvero un peccato che Stevie Wonder non si esibisca qui da noi.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandhi.
0: L'unica consolazione che abbiamo è di ascoltare un pezzo per ogni puntata di Pop Up Weekend, tant'è vero che arriveremo sicuramente alla fine di novembre. Vero zio Frank che sta in regia? Ciao a te, un saluto a tutti gli altri che ci seguono, e allora iniziamo.

Love to Love You Baby, Donna Summer. Questa è la versione da 16 minuti, ovviamente non possiamo ascoltarla per intero. Ad ogni modo è stato l'inizio di una carriera incredibile, una carriera di un artista che ha venduto più di 150 milioni di dischi nel mondo. Inoltre la regina della disco music, così come era conosciuta Donna Summer, è stata in assoluto la prima artista della storia a riuscire a piazzare 3 album doppi consecutivi al primo posto. Sì, perché lei amava pubblicare album doppi. Sempre in America è stata la prima artista ad avere 3 singoli al numero 1, ha vinto 5 Grammy Awards. Di questi 5 Grammy, 4 li vinse in generi diversi. Ne vinse uno nella categoria R&B, uno nella dance, nel rock e nel gospel, e vabbè, insomma, tanti premi, tanti record. E poi, sempre per quanto riguarda questa canzone, insomma, quando uscì la BBC la censurò immediatamente, azione questa che diede il via al successo mondiale del brano. Ma d'altronde, se tu censuri una canzone, tutte le persone sono incuriosite del perché, no? Vogliono andare a vedere, anzi andare a sentire in questo caso che cosa dice la canzone stessa, e il successo arriva immediato. Infine, sempre lì alla BBC ci fu una persona che contò addirittura gli orgasmi che Donna Summer ebbe quando incise questo pezzo, e dicono che ne abbia avuto 23. Ma allora ci sono dei fenomeni alla BBC, voglio dire, vorrei conoscere questa persona che riuscì a contare gli orgasmi di Donna Summer durante la canzone, così, tanto per farci due chiacchiere. Era Love to Love You Baby, Donna Summer, passata oggi in Pop Up Weekend.

0: devo dire che sono molto belle le atmosfere e le coreografie stile anni 50 che si vedono in questo video diretto da Simone Bozzelli. Per Gaia era bossa nova e poi c'è tutto il resto, no? Come suggerisce proprio il titolo, la base musicale richiama esattamente la bossa nova, il genere nato in Brasile a fine anni 50 dalla fusione tra samba e jazz tradizionale, con dei riferimenti sia al Brasile tanto quanto all'Italia. Ricordo che Gaia è per metà brasiliana e per metà italiana, come gli omaggi che lei stessa fa allo stato di Bahia e la cachaca, che altri non è che un distillato che si beve da quelle parti. E poi c'è un chiaro riferimento a noi, all'Italia, con il celebre brano Il cielo in una stanza del grande Gino Paoli. In questa canzone di Gaia, scritta insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che adesso lascia il posto a John Legend.
1: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

po' di Philly Sound che non guasta mai, il caratteristico suono di Philadelphia, Sound of Philadelphia, che in questo pezzo dei Mother, Father, Sister and Brother chiamato KG sfociava apertamente, no, nella disco music di quegli anni, degli anni 70, e nel funk, ma del resto, come gran parte della produzione di questa enorme orchestra di Session Man, si tratta anche questo di una traccia prevalentemente strumentale, dove parlare sono i fraseggi di chitarra, il pianoforte e i fiati e nulla più. La musica come si faceva a quei tempi, in sostanza. E che musica! Tra poco invece la musica ci accompagnerà con un'altra puntata di Globetrotter, quindi si parlerà di viaggi insieme a Jessica Donadio. Prima però c'è Damiano Davi.

0: con la sua Talk to Me, ed è arrivato anche il momento adesso di parlare non di musica ma di viaggi, quindi ci fermiamo un attimo, il tempo di salire a bordo della supercar di Jessica Donadio, che nel suo Globetrotter ci racconta step by step che cosa c'è di bello da vedere in Albania. La settimana scorsa abbiamo avuto la prima puntata, ora andiamo a sentire che cosa c'è di interessante in una nuova città che Jessica Donadio ci presenta.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: In questo spazio di Globetrotter insieme a me Jessica Donadio andiamo a parlare, a dare qualche curiosità su un'altra città dell'Albania, di questo magnifico paese. Oggi ce ne andiamo a Saranda e andiamo a dare alcune curiosità su questo bellissimo posto. Innanzitutto Saranda dobbiamo dire che è un luogo di mare, quindi ovviamente la fa da padrone il mare e soprattutto le sue spiagge. Pulebarda è una delle spiagge più incantevoli della riviera albanese, situata a 15 km a sud di Saranda. Il suo nome in Albania significa spiaggia dei gabbiani e deriva dalla presenza di questi uccelli marini che volano sopra le acque cristalline. La spiaggia è caratterizzata da sabbia dorata e un mare incredibilmente limpido che la rende ideale per chi cerca tranquillità e un angolo di pace lontano dalla follia. Circondata da scogliere rocciose e vegetazione mediterranea, questa spiaggia offre un paesaggio suggestivo e rilassante. L'acqua è perfetta per il nuoto e per lo snorkeling. E poi per raggiungere ovviamente questa spiaggia si arriva per percorsi sterrati che collegano Saranda alla zona, ma una volta arrivati si può godere di una spiaggia intima, tranquilla rispetto alla località turistica affollata. E poi ovviamente se andiamo ancora più a sud, Butrinto è stata un'esperienza sorprendente perché diciamo qui sembra di camminare nell'antichità e prende vita un perfetto equilibrio tra storia e natura. Questo sito archeologico è situato in una riserva naturale che si affaccia sul canale di Vivari e sul lago appunto Butrint, creando uno scenario unico per ammirare il tramonto e vedere la luce del sole riflettersi sulle sue mura. Nel 1928 l'archeologo Ugolini, appassionato di Eneide, scoprì Butrinto durante una spedizione, rinvenendo reperti che risalivano persino al XII secolo. Tra i tesori ritrovati ci sono la statua di Apollo, la dea Butrinto, teste di marmo di Zeus e diversi epigrafi latini e greci. Insomma, testimonianze di una città che esiste da oltre 3.000 anni.
0: Molto molto bene. Poi mi sono informato e ho saputo che Saranda è una delle città sul mare molto vivace. In pratica una città che non dorme mai, no? E questo fa molto bene per chi organizza una vacanza da quelle parti. Grazie Jessica, un altro appuntamento con te in Globetrotter lo avremo il prossimo fine settimana, quindi lasciate pure la valigia aperta.

dal passato i 900 con Moving On a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Ora ci fermiamo, il tempo di una breve pausa caffè bella energico, perché così ritorniamo belli carichi per l'ascolto di altra grande musica qui in Pop Up Weekend. Non andate via.

Collected Soul, questa era Hollywood Collected Soul, che sono in stato di grazia già da adesso, voglio dire, hanno appena scaldato i motori e già sono in stato di grazia, figuriamoci come saranno nel momento in cui saliranno sul palco. Infatti c'è già pronto per loro un lungo tour che li porterà in giro tra il Canada e gli Stati Uniti a partire da questo fine settimana proprio in Canada, e anche lì c'è da giurare che di energia ne avranno tantissima da regalare ai loro fans. Ma oltre ai concerti, la band di Ed Roland sta anche pubblicando nuova musica che porterà in giro con un tour che parte appunto, come detto, da questo fine settimana dal Canada, per proseguire poi negli Stati Uniti, dove terranno concerti fino a febbraio dell'anno prossimo, quando li aspetta una residency di 7 giorni spalmata lungo il mese di febbraio a Las Vegas. Erano Collected Soul, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend con Hollywood, dove ora arriva

Questa era Who Are You, conosciuta anche come sigla di apertura di un noto, di una nota serie televisiva come quella di CSI, Who, che stanno riprogrammando il tour d'addio, che si chiama The Song Is Over, che per una tranche, voglio dire, si è già svolta in Europa, passando anche qui da noi in Italia nel luglio di 2 anni fa. Dicevo che le rimanenti tranche del tour di addio degli Who sono state riprogrammate, quindi rimandate all'anno prossimo, per un'operazione al ginocchio che ha dovuto subire Pete Townshend. Sta bene ora, quindi tutto a posto, mentre rientra nella formazione di degli Who Zakk Starkey, il figlio di Ringo Starr, per intenderci, alla batteria. E così nel 2027 ci dovrebbero essere queste date, no? Le date di questo tour degli Who, che toccheranno il resto dei continenti per volere proprio di Pete Townshend e Roger Daltrey. The Who, che abbiamo ritrovato all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arrivano due pezzi senza interruzioni, con le storie brevi di Annalisa e Tananai, ma subito con un grande successo firmato dagli O2, Angel of Harlem.

così che erano gli anni 70, ma anche senza dirlo, voglio dire, si capisce molto bene. Siamo nel 1978, lui è Cerrone, universalmente considerato uno dei pionieri e padri fondatori della disco music e della musica moderna elettronica, e secondo in Europa solo a Giorgio Moroder, e qua insomma ci inchiniamo un po' tutti. Lui, dicevo, è Cerrone, questa era Je suis Music, questo era un brano che arrivava dal quarto album di Cerrone, dal titolo Cerrone 4. Ecco, di questo brano ne fecero un 45 giri, dove sul lato B c'è un pezzo che si intitola Rocket in the Pocket. Rocket in the Pocket ebbe, diciamo, un discreto successo, ma la particolarità di questa canzone è che poco dopo la metà del brano si sente un assolo di chitarra, e ad eseguire quell'assolo è uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, è un certo Jimmy Page, e voglio dire, intervenire in un pezzo di Cerrone per lui suonava un po' strano, no? Però è accaduto realmente, solo che Jimmy Page non appare nei crediti di quel brano per motivi contrattuali che insomma gli impedirono di avere il suo nome scritto nei crediti appunto di quella canzone. Tuttavia si sente il suo passaggio, è come se si sente, magari avremo modo di ascoltarlo in una delle prossime puntate di Pop Up Weekend. Mentre ora in arrivo qui in Pop Up Weekend c'è un altro grande nome della musica, lui è Rod Stewart.

Oltre ad essere il pezzo più famoso della storia del rock, questo Have You Ever Seen the Rain dei Creedence Clearwater Revival ha superato di recente anche il miliardo di ascolti su Spotify. Spettacolare! Ora in arrivo c'è l'ultimo per oggi, firmato dai Subsonica.

più rappresentativa dei Subsonica, questa Nuvole Rapide, che arrivava dal loro terzo album intitolato Amore Matico, pezzo che ci è servito per chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo appuntamento del fine settimana di Pop Up Weekend, grazie alle mani magiche del DJ Franklin, nonché lo zio Frank per la regia, al supporto in voce di Jessica Donadio con la sua rubrica sui viaggi. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi do l'appuntamento tra 7 giorni esatti.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is Love con Emozione Notte.
1: Love is Love
0: con Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Love is Love. Is love. Love is Love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.